Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk con

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Due grandi radio.
1: Due grandi radio.
0: Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio,
1: notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: su.
1: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

0: per tutti.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: media per me, due. Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione. Si apre una settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Oggi stanno interrogate le cugine di Chiara Poggi e le gemelle Paola e Stefania Cappa come persone informate sui fatti. Mercoledì invece toccherà al fratello della vittima Marco Poggi e ad Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara il 13 agosto 2007 perché avrebbe rifiutato un suo approccio sessuale. Gli interrogatori anticipano la chiusura dell'inchiesta. Non è detto che Sempio risponderà ai PM, anche perché al momento non ha in mano quasi nessuna delle molte carte raccolte in oltre un anno di accertamenti. La sua posizione resta però complicata. Tensione alle stelle Hormuz, dove è scattata l'operazione Project Freedom annunciata da Trump per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Due mercantili battenti bandiera USA sono transitati con successo, dice il CENTCOM. Ma Teheran smentisce e annuncia a sua volta di aver sparato missili contro cacciatorpediniere statunitensi. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre gli Emirati denunciano attacchi iraniani contro un sito petrolifero. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio nel conflitto con l'Ucraina per le celebrazioni dell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Nel frattempo il presidente Zelensky a sua volta ha dichiarato un cessate il fuoco dalla mezzanotte di oggi. L'esercito russo intanto ha lanciato un attacco missilistico contro l'insediamento di Merefa nella regione di Kharkiv, uccidendo 4 persone e ferendone altre 16. Inflazione che sale, una crisi energetica di cui non si vede la fine. L'Eurogruppo è tornato a ospitare un dibattito acceso come non lo si vedeva da tempo. In questo quadro il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento ha segnalato come opzione quella di estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale per la deroga al patto di stabilità. Giorgetti ha detto anche di essere interessato a discutere misure selettive per l'incremento delle entrate. In quest'ottica si parla di una tassa sugli extra profitti delle società energetiche, come suggerito dall'Italia e da altri 4 stati membri. Attimi di terrore a Lipsia in Germania, dove un'auto si è lanciata sulla folla nel centro della città causando 2 morti e diversi feriti. Il conducente è stato arrestato poco dopo mentre si trovava ancora al volante dell'auto. Secondo la Bild si tratterebbe di un tedesco di 33 anni già noto alle forze dell'ordine, che al momento dell'arresto avrebbe mostrato segni di instabilità mentale. Calcio, la Roma non sbaglia e sfruttando i pareggi di Como Juventus si riporta in scia Champions, riaprendo scenari che appena una settimana fa sembravano chiusi. I giallorossi battono 4-0 la Fiorentina all'Olimpico e salgono a 64 punti, a 3 lunghezze dal Milan terzo in classifica e a 1 soltanto dalla Juventus quarta, oltre ad aver superato il Como. Per il basket, Achille Polonara ha annunciato il ritiro. Il cestista azzurro lascia a 34 anni dopo che nel giugno dello scorso anno gli era stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide acuta, curata a Bologna e a Valencia. È tutto, a più tardi.
3: musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Va ora in onda. Buongiorno Salento.

Ed eccoci qui, buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti e prontissimi come ogni mattina anche oggi, martedì 5 maggio, per raccontarvi tutto quello che accade nel Salento, sul territorio leccese e pugliese. Lo faremo per un'ora, un'altra ora dalle 8 in poi sarà dedicata alle curiosità dell'almanacco e poi alle 9.30 rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo ovviamente c'è la musica, ci sono i vari successi del passato che andranno a toccare le corde dei ricordi e poi le novità discografiche oltre alle vostre richieste. Se volete richiedere un brano, come fare? Semplicissimo, 380 20 20 029. Il primo è pronto, cominciamo così questa mattina con i Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Questa è Mondo Radio Tutti Frutti, il Buongiorno Salento, cominciano così.

0: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

0: Cominciamo con le notizie più importanti di giornata. Apriamo con l'ennesimo incidente mortale avvenuto nel Salento. È accaduto nelle scorse ore a Galatina, con un post sulla pagina ufficiale dell'Olimpia Galatina, storica compagine di volley locale, è stato annunciata la scomparsa di Paolo De Matteis, 52enne, marito della dirigente Zaira Gemma, spirato ieri mattina presso il DEA del Fazzi, e all'origine del decesso le gravi lesioni riportate dopo un drammatico incidente stradale avvenuto tra le campagne della zona. La vicenda è stata presa in carico dalla questura leccese, sono adesso in corso tutti gli accertamenti disposti dalla procura per ricostruire dettagliatamente quanto accaduto. E dunque passiamo invece al braccio di un escavatore che ha urtato il ponte sulla statale, con il traffico che è stato deviato. Mattinata di disagi ieri sulla statale 16 in direzione Lecce a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione, un Iveco Strelis di una società operante nel settore del trattamento rifiuti trasportava un escavatore con braccio meccanico che avrebbe urtato la parte inferiore di un ponte all'altezza dell'uscita per Cursi. L'impatto ha causato il distacco di alcuni detriti che hanno colpito un secondo autocarro che sopraggiungeva, danneggiandone il parabrezza. Fortunatamente non si registrano feriti. Prosegue il potenziamento delle attività di prevenzione e controllo da parte della Polizia di Stato in tutta la provincia di Lecce. I servizi hanno interessato in particolar modo la città di Lecce e Gallipoli, e nel corso dell'ultima settimana sono state identificate quasi 2000 persone e controllati 840 veicoli. In particolare poi il questore ha adottato tre provvedimenti. Il primo riguarda un 44enne domiciliato a Trepuzzi, denunciato per furto e ricettazione. Analogo provvedimento, ovvero un foglio di via, è stato disposto nei confronti di un 27enne di San Donato, intervenuto in un episodio di aggressione ai danni di un uomo seduto su una panchina. E infine, su proposta dei carabinieri di Surbo, è stato notificato un avviso orale a una 29enne già nota alle forze dell'ordine per reati come furto e ricettazione.
1: Piove.

0: parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.
1: Piove, Alex Britti, ritorniamo ancora alle notizie, ripartiamo dai fatti di cronaca. Ci sarebbero stati contrasti economici nel contesto familiare e nel paese d'origine sulla vicenda dell'omicidio fratricidio di Tricase. Si scava sul movente, in particolare i risparmi inviati in Bangladesh per mantenere il resto della famiglia, un terreno acquistato tempo prima dal padre, sono i probabili moventi dietro l'omicidio di giovedì scorso in un'abitazione in via Cadorna. Solo nel tardo pomeriggio di ieri il 33enne ha scelto di parlare, assumendosi nuovamente la responsabilità dell'omicidio senza però fornire elementi utili al movente. Il GIP ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Sheikh Noyan, 28 anni, avrebbe raggiunto casa del fratello maggiore, il 33enne Sheikh Umaun. Nel tinello sarebbe scoppiato una violenta colluttazione, tre le coltellate inferte, una quella fatale alla schiena, sferrata con un coltello da cucina, e dopo appunto la chiamata nei confronti dei familiari: la vostra macchina dei soldi è finita, l'ho ucciso, avrebbe urlato ai genitori in collegamento dal Bangladesh. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha scelto di rilasciare alcune dichiarazioni spontanee per assumersi le responsabilità riguardo al trasporto di 17 kg di marijuana e scagionare la donna che era con lui in auto. Si tratta di Gabriele Cuna, 28enne di Surbo, che è comparso ieri davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce per l'udienza di convalida dell'arresto avvenuto lo scorso 30 aprile. L'indagato ha ammesso le proprie responsabilità adducendo gravi difficoltà economiche legate alla gestione della sua attività di bed and breakfast. Ha escluso il coinvolgimento della 44enne bulgara finita in carcere con lui, sostenendo che fosse completamente all'oscuro della droga trovata dai finanzieri a bordo dell'auto. L'immigrazione in Puglia resta un fenomeno più contenuto rispetto al quadro nazionale. I cittadini stranieri residenti in Puglia al 31 dicembre 2024 risultavano essere 156.000, pari al 4% della popolazione complessiva e 5 punti in meno rispetto alla media italiana e un punto sotto quella delle regioni del Mezzogiorno. Sono le percentuali di un dossier statistico e di un rapporto imprenditoria e immigrazione presentato nei giorni scorsi. Nella regione c'è appunto un'incidenza inferiore alla media nazionale. La provincia di Lecce guida però la graduatoria regionale delle attività condotte da immigrati.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Pubblicità. Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
4: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
3: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
5: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.

Cher abbiamo ascoltato qui su Mondo Radio Tutti Frutti, sempre in diretta. Sono le 7:29, questo è il Buongiorno Salento che continua con le sue notizie. Ripartiamo da un fatto di cronaca: adesso c'è la richiesta di rinvio a giudizio per un 81enne di Veglie con l'accusa di strage, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata in una RSA, avrebbe tentato di uccidere il figlio, la nuora e tre nipoti, in particolare a rientrare in casa lo scorso 25 luglio avrebbe innescato un incendio all'interno della propria abitazione al piano inferiore dello stesso stabile dove vivono le persone offese, che in quel momento dormivano, dando fuoco a una coperta sotto la porta della camera da letto che fungeva da innesco. L'anziano avrebbe collocato anche una bombola del gas e si sarebbe poi allontanato, ma per fortuna l'allarme fu lanciato da alcune persone che si erano rese conto del fortissimo odore di gas e i carabinieri erano riusciti ad evitare il peggio. L'anziano invece fu trasportato in ospedale dove fu ricoverato nel reparto di psichiatria. L'udienza preliminare adesso è fissata il prossimo 22 giugno. Veniamo ai trasporti. Il cantiere per collegare l'aeroporto del Salento alla rete ferroviaria è partito ieri dopo mesi di stallo e con una prima scadenza ravvicinata. Entro il 30 giugno infatti dovrà essere realizzato il tratto minimo, i primi 100 metri necessario a non compromettere le risorse del PNRR, un'opera attesa da anni. E ieri mattina il presidente della Regione Puglia De Caro ha partecipato al sopralluogo, un progetto che prevede la realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario diretto lungo circa 6 chilometri tra la stazione di Brindisi Centrale e l'aeroporto del Salento per oltre 68 milioni di euro. A questo asse principale si aggiungeranno due raccordi a singolo binario lunghi complessivamente 2 chilometri innestati sulle linee Lecce-Bari e Brindisi-Taranto. Prevista anche la costruzione della nuova stazione di Brindisi Aeroporto con due binari di stazionamento serviti da due marciapiedi esterni. Il completamento dell'opera è previsto per il 2028. Veniamo invece a quanto accade sui litorali gallipolini, perché è appena partita l'attività intensiva di ripristino degli arenili su due litorali sabbiosi dopo la procedura d'urgenza richiesta dal comune e le istanze autorizzative inoltrate da alcune strutture balneari per il ripristino e ripascimento degli arenili in seguito agli effetti delle mareggiate e ondate di maltempo dei mesi scorsi. Quindi dopo settimane di attesa, documentazioni e progetti arriva finalmente la svolta per il litorale nord e sud di Gallipoli, che per tutto il mese di maggio vedranno impegnati i mezzi di una società incaricata per il ripristino della distesa sabbiosa appunto a ridosso dei lidi.

10 maggio alle 19.30, radiocronaca di gara 1 delle finali playoff di Serie C volley maschile. Virtus Tricase, Cerignola, a cura

torniamo in voce, torniamo alle notizie, ripartiamo dai lavoratori e le lavoratrici di Sanità Service Lecce che hanno deciso di rompere il silenzio inviando una lettera aperta ai massimi rappresentanti delle istituzioni, dai vertici della Regione Puglia, passando da provincia, azienda sanitaria locale, un documento sottoscritto dalle principali sigle sindacali che denuncia con forza una campagna di stampa denigratoria che avrebbe colpito l'azienda negli ultimi tempi. Sanità Service è un punto d'orgoglio per la nostra regione, si legge nella nota, un'esperienza nata per difendere il carattere pubblico e universale della salute. Il punto di rottura principale riguarderebbe il provvedimento della giunta regionale che ha bloccato le assunzioni, decisione definita inaccettabile dai sindacati e dai lavoratori alla luce di una strutturale carenza di personale. Per discutere delle criticità e organizzare la mobilitazione è stata indetta un'assemblea per tutti i dipendenti di Sanità Service per la mattinata di oggi a Lecce in via Miglietta. Veniamo invece alle novità sulla darsena di San Cataldo. Ci sono ancora alcune barche rimaste ormeggiate nonostante gli avvisi e un accesso ormai soffocato dalla Posidonia. All'ingresso il cartello della concessionaria Salento Navigando che continua a ricordare la scadenza ormai superata della chiusura della darsena il 30 aprile scorso, un avviso che ha invitato i diportisti a liberare gli spazi. Sul posto rimangono alcuni segni di presidio, ma a pesare sono state le violente mareggiate invernali che hanno riversato appunto enormi quantità di posidonia all'interno della darsena. Il nodo principale rimane la gestione della posidonia. La strategia su cui si lavora è ottenere le autorizzazioni necessarie per rigettarla al largo, evitando così il costoso iter alternativo che impone analisi, classificazione e smaltimento in discarica. Le offerte di lavoro nel Salento sono 857 i posti disponibili nelle aziende del territorio, distribuiti su 276 annunci, arrivano da Arpal Puglia, tra queste ci sono anche 20 risorse ricercate da IKEA in vista della prossima apertura di uno store a Lecce e le ulteriori offerte riguardano in primis il settore del turismo, della ristorazione e del food delivery, dove si contano 233 posti di lavoro. Intanto prende il via da oggi presso la Camera di Commercio Rinnova. Rilanciamo idee nuove, network operativi per il valore aziendale, una rassegna ideata per supportare le imprese del territorio e per incrociare domanda e offerta.

0: Pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
4: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
5: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
3: Massimo!
4: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
3: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.

sotto questo sole, Francesco Baccini, ritorniamo in diretta, in voce, qui su Mondo Radio. Questo è il Buongiorno Salento, sono le 7:49, ripartiamo dalle notizie, l'attualità, la lotta all'inquinamento tramite il grafene, con Unisalento che riparte con una novità importante sulla ricerca condotta assieme al CNR Nanotech, relativamente appunto alla ricerca sul grafene. Ci sono una serie di nomi dei responsabili, la prima autrice dello studio è Mariam Shahzad Shirzai del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, condotto insieme a Chiara Boncristiani, ricercatrice del Dipartimento di Medicina Sperimentale di Unisalento, una ricerca coordinata anche dal prorettore Giuseppe Ciccarella, professore ordinario al Dipartimento e Tecnologie Biologiche e Ambientali, che può appunto trasformare la lotta all'inquinamento grazie al grafene. Veniamo invece all'inaugurazione a Diso di una piazzetta, la piazzetta Fiamme d'Argento, un luogo di memoria dedicato a Salvo D'Acquisto. Tra partecipazione civica e valori dell'Arma dei Carabinieri si è svolta ieri mattina, la presenza delle autorità, la cerimonia di inaugurazione di una piazzetta appena riqualificata. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Lecce, il colonnello Andrea Siazzu, ha sottolineato il profondo significato dell'opera: non solo uno spazio urbano riqualificato, ha detto, ma un luogo capace di unire passato e presente nel segno del sacrificio, del dovere e del servizio allo Stato. E fulcro della piazzetta è, come detto, il busto del vice brigadiere Salvo D'Acquisto, una figura emblematica dell'Arma dei Carabinieri e dell'intera nazione, esempio straordinario di coraggio e altruismo. Così la sua memoria viene valorizzata e rappresenta un punto di riferimento per le generazioni future. A Campi Salentina è stato inaugurato un centro diurno per minori. Nel pomeriggio di giovedì scorso si è svolta appunto la cerimonia di intitolazione del centro diurno socioeducativo di Via Novoli ai coniugi Tarcisio Arnesano e Lina Destro, figure che hanno segnato la vita culturale ed educativa del territorio. Alla cerimonia sono intervenute le istituzioni. Intitolare questo spazio ai coniugi Arnesano e Destro è un impegno verso il futuro, hanno dichiarato coloro che gestiscono il servizio. Sono stati un punto di riferimento per intere generazioni di Campi Salentina e oggi quel testimone passa ai nostri ragazzi, hanno dichiarato.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale. Temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana. Fenomeni più intermittenti sull'Adriatico. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.

E veniamo all'ultima pagina, quella dedicata allo sport, il calcio. Il Lecce può celebrare i 4 punti di vantaggio sulla Cremonese confermati dopo la vittoria della Lazio di ieri all'ultimo minuto. La Lazio ha vinto in rimonta 2-1. I padroni di casa nel corso del primo tempo hanno perso Baschirotto per infortunio ed erano andati in vantaggio con Bonazzoli. Il pareggio della squadra di Sarri è stato realizzato da Isaksen. Nel secondo tempo il gol vittoria in pieno recupero di Noslin. Il prossimo turno però la Cremonese giocherà allo Zini e riceverà il Pisa, già retrocesso. Il Lecce intanto ha ripreso gli allenamenti in vista della partita di sabato prossimo contro la Juventus al Via del Mare. Giallorossi che si sono ritrovati ieri al centro sportivo di Martignano. Beriscia, Fofana, Gaspar e Sottil hanno svolto un lavoro personalizzato. A loro si sono uniti Gallo e Koulibaly. Questi ultimi due dovrebbero però tornare presto a disposizione del tecnico mister Di Francesco, che ha fissato per oggi una seduta di allenamento mattutina sempre a Martignano, appunto per continuare la preparazione in vista della gara con la Juve.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Alta tensione Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli USA sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Tehran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. Intanto la missione di Rubio a Roma dal 6 all'8 maggio si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la Premier Meloni. Confermato all'udienza di giovedì da Papa Leone, il segretario di Stato americano proverà a ricucire rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi di Trump.
1: Il Ministero della Difesa russo ha annunciato un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio nel conflitto con l'Ucraina per le celebrazioni dell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Nel frattempo il presidente Zelensky ha a sua volta dichiarato un cessate il fuoco dalla mezzanotte di oggi. L'esercito russo intanto ha lanciato un attacco missilistico contro l'insediamento di Merefa nella regione di Kharkiv, uccidendo 4 persone e ferendone altre 16.
2: Inflazione che sale, una crisi energetica di cui non si vede la fine. L'Eurogruppo è tornato a ospitare un dibattito acceso come non lo si vedeva da tempo. In questo quadro il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento ha segnalato come opzione quella di estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale per la deroga al patto di stabilità. Giorgetti ha detto anche di essere interessato a discutere misure selettive per l'incremento delle entrate. In quest'ottica si parla di una tassa sugli extra profitti delle società energetiche, come suggerito dall'Italia e da altri 4 stati membri.
1: Si apre una settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Gerlasco. Oggi saranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania Capp, come persone informate sui fatti. Domani invece toccherà al fratello della vittima, Marco Poggi, e ad Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Gli interrogatori anticipano la chiusura dell'inchiesta. Non è detto che Sempio risponderà ai PM, anche perché al momento non ha in mano quasi nessuna delle molte carte raccolte in oltre un anno di accertamenti. La sua posizione resta però complicata.
2: Giornata contro la pedofilia e pedopornografia. Nel 2025 a livello globale è stato registrato un aumento di abusi rivolti ai più piccoli, con un incremento del 450% rispetto all'anno precedente, un record storico di contenuti di abuso individuati online, una crescita esponenziale di video di intelligenza artificiale di abuso su minori in un anno e la conferma della grave vulnerabilità delle bambine. Lo afferma Save the Children in occasione della giornata nazionale dedicata che ricorre oggi.
1: Calcio, la Roma non sbaglia e sfruttando i pareggi di Como Juventus si riporta in scia Champions, riaprendo scenari che appena una settimana fa sembravano chiusi. I giallorossi battono 4-0 la Fiorentina all'Olimpico e salgono a 64 punti, a 3 lunghezze dal Milan, terzo in classifica, e a una soltanto dalla Juventus, quarta, oltre ad aver superato il Como.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

in diretta, sempre in vostra compagnia, sempre nel Buongiorno Salento di Mondo Radio. Adesso è tempo di scoprire un po' di curiosità insieme. Partiamo da Sole e Luna. Il sole questa mattina è sorto alle 5:40 e tramonta alle 19:47. La Luna invece sorge alle 23:43, tramonta domattina alle 8:31. La fase della Luna è gibbosa calante. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Irene. Irene è un nome di origine greca, significa pace. Irene, figlia di Zeus e Temi, era infatti la dea della pace nella mitologia greca. Se sei nato oggi è una forza straordinaria che metti al servizio di ideali progressisti e innovativi. Anche nel tuo lavoro sei a portatore di idee originali, devi però imparare ad essere un po' meno orgoglioso e ad ascoltare i consigli altrui. Oggi 5 maggio si celebra la Giornata Mondiale per l'igiene delle mani, istituita per sensibilizzare le persone e gli operatori alla prevenzione, appunto. Mentre la citazione è quella di Benjamin Disraeli, che è stato un politico e scrittore britannico, che ha detto: "L'amore è una malattia inesorabile, per di più contagiosa". E ancora non aveva sentito le canzoni degli 883 di Max Pezzali, immagino un po'. E noi invece ve le facciamo ascoltare. Ritorna il passato nel presente di Mondo Radio Tutti Frutti. Arrivano gli 883 con Una canzone d'amore.

0: Pubblicità.
1: No, il muretto! E ora? Assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
2: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
1: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
2: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
1: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura. Please
3: stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
4: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, contrada Fontanelle.
5: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
6: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
1: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
6: Mi hai convinta, ci vado subito.
1: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
5: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.

voglio parlarti del nostro modo di vendere, in cui non troverai urla, offerte imperdibili gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome, tornano da noi, perché sanno che quello che diciamo è quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. Vieni a trovarci o visita il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Dietro negli anni, sino al 1978, quando fu pubblicato il singolo Born to be Alive del cantautore francese Patrick Hernandez, come primo estratto dall'album omonimo. Il titolo, che si traduce letteralmente con "nato per essere vivo", corrisponde all'espressione "vivere alla giornata spensieratamente". Lo stesso look sfoggiato da Hernandez rimane fedele al titolo e alle parole del testo. I video promozionali e le esibizioni dal vivo lo presentano sempre vestito elegantemente, con giacca e gilet, accompagnato anche da un bastone col quale si aiutava in alcune mosse di danza appena accennate. Un brano che parla di un inno alla vita, si può dire, un invito energico a godere del presente, a godersi la vita, ad essere vitali e attivi. E il testo ripete il concetto di essere nati appunto per vivere, celebrando l'esistenza con un ritmo travolgente tipico della disco music.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità. A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
2: Eurogol, mi sconti i tassi all'incrocio dei pali. Termine tempo. Pareggio di Bargo. Tiro, terza linea del ramo, l'Aena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
3: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
4: In collaborazione con
5: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.
6: Simone, che ci fai qui a Specchia?
7: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
6: Home restaurant La Capasa?
7: Esatto, mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
6: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
8: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
6: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
9: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
10: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 104 88 39.
11: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
12: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
13: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

con Irene Grandi, ma continua anche con l'oroscopo di giornata. È tempo di scoprire segno per segno cosa ci dicono i pianeti. Partiamo chiaramente con l'Ariete. È sicuramente il peggior giorno della settimana per voi che cercate di parlare dei vostri problemi con chi vi sta accanto senza risultati. Vi rendete conto che ci sono problemi di comunicazione e dovrete migliorare questo aspetto. Toro, sono giorni che aspettate risultati, finalmente oggi arriveranno, saranno inferiori alle attese ma non vi renderanno di cattivo umore perché porteranno comunque a delle situazioni piacevoli. Gemelli, in questo periodo non vi sentite al top e il vostro umore anche oggi non sarà dei migliori. Vi accorgerete presto che le numerose sollecitazioni esterne possono aprirvi delle vie di fuga. Cancro, al lavoro ultimamente non respirate una buona aria e vi sentite sempre più demotivati, ma quello che al momento non riesce a darvi la vostra professione ve lo regala la vita sentimentale. Leone, sul posto di lavoro avrete qualche nemico che ogni giorno vi darà del filo da torcere. È arrivato il momento di affrontare tutte le persone con le quali non corre buon sangue. Vergine, sarà una giornata impegnativa a causa di Venere. Le attività da portare a termine sono tante e vi sentite stanchi. Non fatevi tuttavia prendere dall'angoscia. Rallentate il ritmo. Bilancia, spesso vi sentite trascurati dal partner, richiedete le sue attenzioni senza vergognarvi, è la persona che meglio vi conosce e merita di essere informata sui vostri stati d'animo. Scorpione, vi aspetta una giornata tranquilla che però potrebbe rendervi inquieti perché a volte la tranquillità annoia. In questo periodo avete bisogno di essere

Il giorno luminoso che vi attende grazie alle orbite dei pianeti maggiori, dall'alba fino al tramonto, vivrete con un'aurea protettiva che renderà armonioso tutto ciò che vi circonda.

Lady Gaga, Doechi, Runaway, qui su Mondo Radio. Andiamo a vedere indietro negli anni, esattamente il 5 maggio cosa è accaduto, partendo dal 1821, quando sull'isola di Sant'Elena muore l'imperatore francese Napoleone Bonaparte. 1860, Giuseppe Garibaldi salpa da Quarto di Genova con un piccolo esercito di 1000 patrioti verso la Sicilia. Nel 1893 il crollo del mercato borsistico di New York dà il via ad una forte crisi economica. 1910, fondata a Torino la Confederazione Generale dell'Industria Italiana. Nel 21 viene presentato il profumo Chanel numero 5. 1936, con l'occupazione di Addis Abeba in Etiopia da parte delle truppe italiane, si conclude il conflitto nel Corno d'Africa. 1946 nasce il concorso Sisalconi, basato sui pronostici di 12 partite di calcio. Nel 62 l'album contenente la colonna sonora del film West Side Story arriva in vetta alle classifiche di vendita. Nel 78 le Brigate Rosse annunciano l'esecuzione della sentenza nei confronti dell'onorevole Aldo Moro. Nel 2000 a Firenze muore Gino Bartali, uno dei maggiori campioni italiani di ciclismo. E tra i nati oggi, 1813 il filosofo Soren Kierkegaard, 1818 il filosofo ed economista Karl Marx, 1948 Bill Ward, cofondatore e batterista dei Black Sabbath, e poi una serie di cantanti. Nel 1981 Craig David, nell'88 Adele, 89 Chris Brown, 2001 Holly, nel 2003 invece il tennista Carlos Alcaraz. Ne omaggiamo uno.

0: Mondoradio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno. Traffico scorrevole in queste ore sulle strade del territorio regionale. Nella provincia di Bari, sulla statale 16 Adriatica, per lavori si viaggia a senso unico alternato tra la variante di Torre a Mare e la variante di Mola di Bari. Sempre sulla statale 16 si viaggia su carreggiata ridotta tra la variante di Polignano a Mare e la variante di Monopoli Nord. Non si escludono i rallentamenti sul posto. A Bari, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, da oggi, 5 maggio e fino al 17 maggio, modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico su diverse aree della città. Fino al 19 maggio a Lecce, chiuso per lavori via Ugo Foscolo tra Piazza del Bastione e Via di Pettorano, ulteriori modifiche anche in Via San Pacchia, Via Manzoni e Via Argento. Sulla statale 613 Brindisi-Lecce si sta in coda per lavori tra Surbo e Trepuzzi verso Brindisi e code sulla statale 101 Salentina di Gallipoli in arrivo alla tangenziale di Lecce. Sono in corso poi i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, tra queste la provinciale 18 Galatina-Copertino dalle 7 alle 19 di stasera. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondoradio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
8: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
9: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
7: Massimo!
8: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già. E ovviamente il pane.
7: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.

Attenti al lupo. Allora, ultime curiosità ci arrivano da supermeteo.com. Oggi giornata nuvolosa con ostro, scirocco e rinforzo e qualche goccia sparsa tra pomeriggio e sera, soprattutto sui settori più settentrionali. I mari saranno mossi, temperature massime tra i 18 e i 22 gradi e sul capo di Leuca anche più caldo, si toccheranno i 25 gradi. Andiamo a vedere cosa ci dice il proverbio di giornata. L'erba della bontà che nasce con l'abbondanza, con la carestia diventa gramigna, un proverbio cinese che ci fa salutare con un minimo di riflessione, ma noi ci affidiamo alla musica, quindi volume sempre alto. In arrivo ci sono i The Colors con la loro ultima canzone, si intitola Rolling Stones. Qui su Mondo Radio vi aspettiamo alle 9:30 per

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Fragile tregua in Medio Oriente vacilla mentre gli USA continuano a usare la forza per tentare di riaprire al transito lo stretto di Hormuz. Intanto Teheran ha rifiutato la proposta del presidente Trump di collaborare all'operazione ribattezzata Project Freedom, voluta per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto. Operazione che per il ministro degli esteri iraniano Basrachi è un progetto morto e insiste sui colloqui che stanno facendo progressi. Secondo Trump invece l'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Prosegue anche la via diplomatica, gli Stati Uniti e diversi paesi arabi del Golfo stanno preparando una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU che condanna l'Iran per i blocchi nello stretto di Hormuz.
1: Almeno 4 persone sono morte in un attacco russo lanciato nella notte con missili e droni contro la regione di Poltava nell'Ucraina centrale. Altre 31 persone sono rimaste ferite nel bombardamento che ha preso di mira infrastrutture industriali e ha lasciato circa 3.500 utenze senza gas. Russia ed Ucraina hanno dichiarato intanto unilateralmente 2 cessate il fuoco temporanei. Quello del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi.
2: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Oggi invece davanti ai PM compariranno come testimoni le gemelle Stefani e Paola Cappa. Sempre domani i magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, così come Sempio.
1: Svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, 41 anni, ucciso a Torre a Mare sul lungomare sud di Bari il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, 42 anni, ritenuto esponente del clan Strisciuglio, ucciso il 19 aprile scorso in una discoteca di Bisceglie, entrambi a colpi d'arma da fuoco. Sono 11 le persone arrestate e 3 quelle fermate nell'ambito delle indagini, ritenute esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati, ai quali sono riconducibili gli ultimi episodi di sangue. L'operazione è stata condotta da carabinieri e polizia coordinati dalla DDA di Bari.
2: Una forte esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella Cina centrale ha ucciso almeno 21 persone e ne ha ferite 61. Più di 480 persone sono state inviate sul posto per condurre le operazioni di ricerca e soccorso. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto di fare tutto il possibile per curare feriti, cercare dispersi e chiamare responsabili a rendere conto. I fatti si sono verificati a Luoyang, zona in cui si produce circa il 60% dei fuochi d'artificio venduti in Cina e il 70% delle esportazioni.
1: Calcio, la corsa all'Europa si fa ancora più viva dopo i risultati della 35esima giornata di Serie A. Sorride solo la Roma che batte 4-0 la Fiorentina all'Olimpico e recupera terreno su tutti, superando in particolare il Como. I giallorossi hanno chiuso il turno con i 3 punti dopo il pari del Como col Napoli, l'1-1 della Juventus contro il già retrocesso Verona e il KO del Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend, l'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend, tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
2: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
3: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina, per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati, siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social. Aruam,

due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
5: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
4: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
5: Hanno anche l'antimuffa?
4: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Appena uscita da Salento Oro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
8: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
7: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
9: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
10: Welcome to

e locale. 9:30 in punto di questo martedì 5 maggio, apriamo con le prime pagine dei quotidiani in edicola, in apertura la tensione a Hormuz sul Corriere della Sera col titolo Battaglia navale a Hormuz, il racconto di un capitano, i miei 66 giorni ad aspettare nello stretto tra missili e incertezza e le analisi, trappola reciproca e il dilemma di Israele. In taglio alto la Roma vince, Juve adesso più vicina, in primo piano poi la guerra in Ucraina con Mosca, Putin blindato, rischio attentato o golpe. In spalle il caso Garlasco, convocati in procura le gemelle K e il fratello di Chiara. Sulla Repubblica in apertura alla guerra in Iran con il titolo Battaglia di Hormuz, gli Stati Uniti distruggono 6 imbarcazioni dopo che i Pasdaran avevano lanciato missili e droni. Trump dice se Teheran attacca sparirà dalla terra. In evidenza anche la Russia contro Frottiglia, propaganda non salva vite. In primo piano poi la guerra in Ucraina con bunker e controlli, Putin in paranoia, teme un golpe. Mentre sulla stampa il titolo è Trump, l'accusa di Meloni. La Premier dice non capisco gli Stati Uniti, ma vedrà Rubio. In evidenza anche l'analisi shock energetico, l'Europa al bivio, il commento se anche Salvini è freddo con Donald. Spazio poi al calvario dei medici da Gaza al Libano, in taglio centrale, lunga vita ai cani, negli Stati Uniti una pillola per la longevità. Sul Messaggero in apertura anche qui la guerra in Iran, a Hormuz tornano i missili, in primo piano anche Meloni, venerdì vedrò Rubio, e sulla NATO si dissocia da Trump. In alto spazio anche a Italtennis al Colle, esempio per tutti. E poi l'economia, il Sole 24 Ore titola la battaglia di Hormuz, l'Iran attacca Emirati e Oman, gli Stati Uniti colpite imbarcazioni di Teheran, in apertura anche la transizione 5.0 fuori i software in cloud, 5 comunicazioni obbligatorie. E poi gli sport, sulla Gazzetta in apertura Milan e Juve rischiano la Champions, vi giocate le stelle, il diavolo senza coppa, dubbio Allegri, addio a Modric, la signora invece può perdere il Diz e come lì non è più al sicuro. In alto spazio anche all'Inter, si fa europea da vicario a Conè e Palestra, sono questi i nomi del futuro. Sui quotidiani locali la Gazzetta del Mezzogiorno titola Battaglia Hormuz, anche qui taglio europeo, internazionale per meglio dire, gli Stati Uniti aprono un corridoio, bombe sugli Emirati, l'esperto dice sbagliato usare il piano nazionale di ripresa e resilienza contro la crisi. E poi il Nuovo Quotidiano di Puglia che titola Filobus e Autopark al Foro Boario a Lecce, scontro finale sulla viabilità in città. Consultazione popolare, decide il Consiglio, sul lab sopraelevato c'è un esposto all'ANAC. Poi le notizie di cronaca, schianto fatale in sella, una moto in una zona di campagna, perde la vita un 52enne, l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica tra le campagne tra Galatina e Collemeto, dopo l'aggravarsi delle condizioni nella notte l'uomo è deceduto ieri al DEA di Lecce ed è marito di una dirigente dell'Olimpia Galatina, è arrivato anche il commosso ricordo della società sportiva. Veniamo invece al braccio di un escavatore che urta un ponte sulla statale, traffico deviato, verifiche in corso, un mezzo pesante ha danneggiato un cavalcavia all'altezza di Maglie in direzione nord causando detriti e la chiusura della parte superiore del ponte. Sul luogo carabinieri di Otranto e Maglie, oltre ai tecnici della società ANAS per accertamenti. Per fortuna non si registrano feriti. Trovato con 17 kg di marijuana in auto, l'arrestato ieri ha sostenuto l'interrogatorio, stavo affogando nei debiti, lei non sapeva della droga, ha detto in riferimento alla donna che lo accompagnava in auto. L'interrogatorio è del 28enne di Surbo, Gabriele Cuna, che si è addossato ogni responsabilità. La donna invece, finita in manette con lui, ha negato qualsiasi coinvolgimento, gli avrebbe soltanto offerto un passaggio fino a Bari, confermato però il carcere per entrambi.
invece ai litorali gallipolini divorati dalle mareggiate. Adesso partono le operazioni di ripascimento per tutto il mese di maggio, autorizzate le attività urgenti di ripristino degli arenili in prossimità dei lidi e delle spiagge libere nella zona di Ribabella e Baia Verde, oltre ai permessi nella zona di Ribabella.

0: Ieri del presidente della Regione Puglia e delle istituzioni. E oggi i lavoratori e le lavoratrici di Sanità Service Lecce si mobilitano contro il blocco delle assunzioni. I sindacati hanno inviato una lettera aperta ai vertici regionali e locali. È stata indetta un'assemblea per oggi presso il polo didattico dell'ASL per difendere il valore della sanità pubblica e chiedere il potenziamento degli organici. Veniamo invece al lavoro. Le offerte in Salento sono 858, secondo il report di ARPAL Puglia nell'ultima settimana sono i posti disponibili nel leccese. Al via intanto un ciclo di incontri per le imprese. I numeri del consueto report settimanale di ARPAL vedono il turismo e la ristorazione al primo posto, si contano infatti 233 posti di lavoro disponibili, un comparto che traina anche quello delle pulizie e dei multiservizi con 162 offerte. Andiamo infine alla pagina dedicata allo sport, il calcio, le ultime su Lecce, Lecce che può gioire per la sconfitta della Cremonese di ieri contro la Lazio, Cremonese che rimane quindi a 4 punti di distacco ed è una notizia importante. A 3 giornate dal termine, Lecce ha nelle sue mani il destino. Intanto ieri sono ripresi gli allenamenti per i giallorossi in vista della partita contro la Juventus in programma sabato al Via del Mare. Ieri si sono allenati indifferenziato Gallo e Koulibaly, oltre ai lungodegenti Berisha, Fofana, Gaspar e Sottin. Gallo e Koulibaly che comunque dovrebbero tornare a disposizione a breve di mister Di Francesco. Vedremo quali notizie arriveranno oggi da Martignano, dove questa mattina si terrà un nuovo allenamento in vista della partita di sabato con la Juventus. Bene, chiudiamo con questa notizia, con lo sport. Va in archivio la nostra rassegna stampa nazionale e locale. Tra poco c'è Giustina. Da parte mia invece è tutto, grazie per averci seguito, un saluto da Davide Roberto.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti, per tutti, per tutti, per tutti, per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato di circa un chilometro. In tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori, fra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada a 14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di circa 700 metri in direzione Lecce, in prossimità dello svincolo di Trepuzzi-Surbo, in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 3 km in tratti saltuari in base dell'avanzamento del cantiere fra gli svincoli della variante di Polignano a Mare e della variante di Monopoli Nord in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

0: Simone, che ci fai qui a Specchia?
1: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
0: Home restaurant alla Capasa?
1: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
0: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
2: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
0: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Domenica 10 maggio alle 19.30, radiocronaca di gara 1 delle finali playoff di Serie C volley maschile. Virtus Tricase, Cerignola, a cura

0: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Tensione Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli USA sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. L'Iran ha accusato anche gli Stati Uniti di aver ucciso 5 civili durante un attacco ieri a 2 imbarcazioni che trasportavano passeggeri nello stretto di Hormuz. Da domani e fino all'8 maggio, intanto, il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma, dove incontrerà a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni, confermata inoltre l'udienza di giovedì da Papa Leone.
2: Almeno 5 persone sono rimaste uccise e decine di altre ferite nei raid russi condotti su 2 regioni ucraine. Lo hanno riferito fonti locali, secondo cui nella regione centrale di Poltava un drone russo e un attacco missilistico hanno causato 4 morti e 31 feriti, mentre nella regione di Kharkiv si contano un morto e 2 feriti. Russia ed Ucraina hanno dichiarato intanto 2 cessate il fuoco temporanei. Quello del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio, in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. È puro cinismo chiedere un cessate il fuoco per poter organizzare celebrazioni propagandistiche, ha dichiarato Zelensky, dopo che diverse persone sono rimaste uccise in un attacco notturno.
3: Potrebbe essere una settimana decisiva per il diritto di Carlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. Oggi invece davanti ai PM compariranno come testimoni le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima. La procura di Pavia in questa nuova indagine ricostruisce in modo nuovo il delitto. Ad uccidere Chiara Poggi e l'ipotesi non sarebbe stato Alberto Stasi ma Andrea Sempio, ai tempi 19enne amico del fratello della vittima.
2: Intervento dei vigili del fuoco questa mattina in zona San Polo a Venezia, dove risultava dispersa una persona appartenente a un gruppo di 3 individui. 2 componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre una terza persona non è più riemersa. Si tratta di un giovane di 20 anni che sarebbe morto annegato.
3: Attese migliaia di persone oggi a Padova per i funerali di Alex Zanardi, in programma dalle 11 nella Basilica di Santa Giustina. Annunciata la presenza di Fabio Fazio e Gianni Morandi, oltre a Bebe Vio come Zanardi, oro alle Paralimpiadi. Il feretro lascerà alle 10.30 la residenza sanitaria assistita Opera Immacolata Concezione, dove Zanardi ha vissuto gli ultimi anni protetto dal massimo rispetto della privacy.
2: Settimana complicata per il mondo della scuola. Domani e giovedì sono in programma 2 giornate di sciopero che potrebbero mettere a rischio lezioni e attività didattiche in molte città italiane. A incrociare le braccia saranno docenti, personale ATA e dirigenti. La protesta si intreccia con un momento delicato del calendario scolastico. Proprio in queste giornate sono previste le prove Invalsi per la scuola primaria, uno dei principali motivi della mobilitazione. In alcuni casi è previsto anche uno sciopero mirato, limitato alle attività legate ai test, come somministrazione, correzione e tabulazione.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. è la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo. Good.

caricare tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Buongiorno ancora una volta, rieccoci pronti, prontissimi a vivere una nuova mattinata in reciproca compagnia. Questo è lo spazio aperto del Buongiorno Salento e siamo arrivati al 5 maggio. Ora io non è che dobbiamo partire con la tiritela del 5 maggio, ma insomma per chi si è trovato come me, che ormai insomma sono di una certa età, a vivere il periodo della scuola come piace a Valditare, infatti ci sarà prontamente presto un ritorno, chissà che non capiti anche appunto ai nuovi studenti, agli studenti, alle studentesse delle nuove generazioni, di imparare alle scuole elementari il 5 maggio di Alessandro Manzoni. Allora io sono ancora stata tra coloro, ecco, che ancora ha studiato il 5 maggio di elementari, imparato a memoria i fusi come immobile, dato il mortal sospiro, e quindi che 5 maggio sia a tutti, buon 5 maggio, tante cose da raccontarci quest'oggi in questa puntata in musica, quindi rimanete all'ascolto. Inizia la seconda parte del Buongiorno Salento con la vostra Giustina, chiaramente su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente musica.

0: arrivano, finalmente una nuova era comincerà.
1: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
2: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

Vabbè ragazzi, l'abbiamo citato a inizio puntata, perché 5 maggio? Perché 5 maggio, voi mi direte? Beh, perché insomma accadde qualcosa di assolutamente straordinario. Era il 5 maggio 1821 quando si spegneva l'uomo del destino. Alludiamo chiaramente a Napoleone Bonaparte, quindi... Insomma, io so che adesso ogni tanto, voglio dire, voi vi rinfrescate la memoria con Lei Fusi come immobile, ma comunque Alessandro Manzoni, ecco, tributò questo suo componimento poetico alla grande figura che è stato questo grande uomo, voglio dire. Napoleone Bonaparte nasceva da Iaccio nella Corsica del Sud, lo sapete, l'uomo del destino, perché doveva solo lui, insomma, ci fu un nuovo assetto politico sicuramente europeo e dell'area mediterranea, con tutte le sue campagne militari, e fu dittatore, fu riformatore del sistema giuridico, dell'assetto amministrativo delle diverse aree dell'impero francese, anche dell'Italia. Per la prima volta in realtà l'Italia si ritrova in gran parte riunificata sotto la sua corona, insomma, varie cose da che accadono. Poi da lì, dopo Napoleone, insomma, nulla sarebbe stato più lo stesso. Ma comunque, che è che non è, che per quanto, insomma, per come lo si voglia considerare, poi ad ognuno eserciti il proprio giudizio, libero giudizio. Comunque oggi 5 maggio 2026, l'abbiamo ricordato, dai, ok, allora musica sulle frequenze di Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Gol Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Perdere tempo.
2: Pareggio
1: di Barbero.
3: Tiro a testa dell'Elano, la Ena.
1: Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
0: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
4: In collaborazione con
5: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.
6: A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
7: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
8: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
9: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
10: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
11: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
10: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
12: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
13: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondo Radio 0833 54 60 72.

0: Ed eccoci qua ancora una volta insieme sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Dunque siamo arrivati ovviamente a celebrare nuovamente un'altra pagina di Esco di Radio e siamo molto contenti di questa settimana insomma di farvi intraprendere un nuovo viaggio. Ora vi ricordo che chiaramente Esco di Radio è una eccellenza di Mondo Radio Tutti Frutti, è un posto ed è un veicolo dove potete che fa passare, che fa arrivare fino a voi tutta la musica, insomma le produzioni musicali salentine e pugliesi che però poi circolano in tutto il mondo chiaramente. Quindi viva Esco di Radio con i consueti approfondimenti che di cui ci occupiamo nel corso della settimana, di ogni settimana. Quindi ricapitolando, diciamo, come è possibile ascoltare Mondo Radio Tutti Frutti e di conseguenza anche scoprire nuova musica con Esco di Radio e incontrare nuovi artisti ascoltando Mondo Radio attraverso gli speciali, le interviste agli artisti di Esco di Radio. Mondo Radio la si ascolta sulle nostre frequenze per chi è in Salento e poi chiaramente c'è lo streaming, sa va san dire, quindi con lo streaming veramente vi raggiungiamo in ogni parte del mondo, ovunque voi siate. Ancora meglio, scaricate la app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti, è gratuita, la scaricate sul vostro smartphone, ci portate sempre con voi e vive viva. Un'app straordinaria perché è interattiva, con l'app ci ascoltate ma messaggiate anche con noi su WhatsApp, tutto tramite l'app. Tramite l'app visitate il sito di Mondo Radio dove trovate i podcast, le interviste, gli approfondimenti eccetera. Dall'app potete visitare direttamente i nostri profili social, trovate Mondo Radio Tutti Frutti sia su Facebook che su Instagram. A tal proposito, ora vi dico una cosuccia.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao a tutti ragazzi, un saluto da Fesco e da tutti gli Appena Class. Questo è il disco Esco di Radio della settimana, che è il nostro nuovo singolo che si chiama Pore dei Capi.

follower, ragazzi, siete voi, siete la nostra famiglia, e senza di voi, senza i nostri 20.000 follower sui social, senza le migliaia di ascoltatori giornalieri su Mondo Radio Tutti i Frutti, chi saremmo? Chi saremmo? E allora, veramente, raggiungere i 20.000 follower ci riempie di tanto orgoglio, ci dà una carica pazzesca per continuare a trasmettere con ancora più passione. Grazie, grazie per essere straordinari, veramente alimentate la nostra energia quotidianamente. Noi speriamo di fare lo stesso, ma se siete così in tanti a seguirci, forse qualcosina di buona la facciamo. Vi vogliamo bene 20.000 volte, grazie per essere così numerosi tra i nostri sostenitori su Facebook. Grazie, grazie, grazie da parte di tutta Mondo Radio e anche da parte mia, chiaramente. E allora, musica!

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Nella provincia di Bari, sulla statale 16 Adriatica, per lavori si viaggia a senso unico alternato tra la variante di Torre a Mare e la variante di Mola di Bari. Sempre sulla statale 16 si viaggia su carreggiata ridotta tra la variante di Polignano a Mare e la variante di Mola.

0: Napoli Nord, non si escludono i rallentamenti sul posto. A Bari, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, da oggi 5 maggio e fino al 17 maggio, modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico su diverse aree della città. Fino al 19 maggio a Lecce, chiusa per lavori via Ugo Foscolo, tra Piazza del Bastione e via di Pettorano, ulteriori modifiche anche in via Stampacchia, via Manzoni e via Argento. Sulla statale 613 Brindisi-Lecce restano le code per lavori tra Surbo e Trepuzzi verso Brindisi e code sulla statale 101 a Salentina di Gallipoli in arrivo alla tangenziale di Lecce. Sono in corso poi i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, tra queste la provinciale 18 Galatina-Copertino, dalle 7 alle 19 di stasera. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
5: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
4: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
5: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
4: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
6: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
7: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
6: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
8: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
9: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
10: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
9: Mi hai convinta, ci vado subito.
10: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
11: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Trovati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio, tutti frutti naturalmente, vive vivo, un buongiorno dalla vostra Giustina, questa è la seconda parte del Buongiorno Salento, e arriva lo spazio aperto chiaramente alla musica, questa è il nostro fil rouge di ogni puntata quasi, e allora io direi che ci sono grandi aspettative, no, per questa settimana che in fin dei conti si è appena aperta, per le prossime uscite discografiche, perché insomma quando si arriva nel mese di maggio, prossime uscite discografiche, significa anche trovare potenzialmente, no, potremmo dire, anche la colonna sonora di questa bella stagione, di conseguenza dell'estate 2026. Allora, tra l'altro, arriva anche Saif, attenzione, ma arriva il cantautore De Martino, insomma tante cose da dire. Parliamo da Saif, che esce con questo primo album, si intitola Santissimo, questo progetto che ha iniziato a raccontare già da qualche tempo Saif, per la verità ne ha condiviso il nome in molte occasioni, insomma attraverso i social chiaramente, ma anche sul palco del Festival di Sanremo, durante la serata delle cover infatti ha lasciato trapelare quello che poi insomma ad oggi ormai insomma sta per diventare realtà. Il disco di Saif Santissimo si presenta come il capitolo più completo e rappresentativo della sua musica fino ad ora, un lavoro che raccoglie e amplifica tutte le sfumature della sua identità artistica, c'è del racconto personale, c'è la contaminazione tra generi e culture, e c'è anche quella capacità naturale di passare da barre dirette anche a melodie, e quindi insomma ci sono anche dei featuring. Sembra che insomma non si possa più fare un disco senza featuring, è pazzesco. Comunque a parte questo fra poco parliamo anche di Di Martino, quindi rimanete all'ascolto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Ed eccoci insieme, nuovamente insieme sulle frequenze di Mondoradio Tutti Frutti. Stavamo parlando, ci stavamo proiettando alle uscite discografiche di questa settimana. Arriva Di Martino che ha pubblicato tra l'altro Aguido on the Bus, il nuovo brano inedito che ha anticipato l'album L'improbabile piena del Loreto, che è una trasposizione in musica di una delle poesie più famose di Federico García Lorca. Questo pezzo, che nasce dall'incontro tra la scrittura del cantautore ma anche i versi appunto di García Lorca, al centro c'è una domanda semplice, ovvero dove va l'acqua quando scorre. Quindi questo interrogativo si trasforma in una profonda riflessione sul tempo, sul desiderio anche di fare retromarcia, di tornare indietro, l'impossibilità anche di trattenere ciò che scorre, e questo quello che emerge. Insomma, il pezzo si inserisce in questo disco che è costruito proprio attorno all'immaginario del fiume e dello scorrere. Quindi insomma, si prospetta un bel disco da ascoltare, da vivere, da riflettere con calma, con lentezza e con una certa pace interiore per accettare appunto l'inevitabile scorrere di tutto ciò che scorre, compreso il tempo. Allora, musica su Mondoradio Tutti Frutti, e rimanete all'ascolto.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: C'è attesa a Milano per la convocazione in qualità di testimoni delle cugine di Chiara Poggi, Paola e Stefania Cappa, che saranno sentite dagli inquirenti come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Ad uccidere Chiara, secondo la nuova ipotesi investigativa, non sarebbe stato Alberto Stasi, ma Andrea Sempio, ai tempi 19enne amico del fratello della vittima Marco Poggi, che verrà sentito domani a Pavia, dove è stato convocato anche Sempio. Lo stesso Sempio che, stando a quanto riferito in questi minuti agli avvocati, domani si avvarrà della facoltà di non rispondere.
1: Tensioni a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. L'Iran ha accusato anche gli Stati Uniti di aver ucciso 5 civili durante un attacco ieri a 2 imbarcazioni che trasportavano passeggeri nello stretto di Hormuz. Da domani e fino all'8 maggio, intanto, il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma, dove incontrerà a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni. Confermata inoltre l'udienza di giovedì da Papa Leone.
2: I due attivisti della flottiglia arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon, dove la polizia chiederà una proroga di 6 giorni della loro detenzione. I due, scrive Arez, sono considerati i leader della flottiglia e sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere a un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero e di aver commesso altri reati. Dal canto loro, gli arrestati hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione.
1: Le forze russe hanno condotto nella notte un attacco missilistico con droni sulla regione ucraina di Poltava, provocando 4 morti e decine di feriti. Intanto è polemica sul cessate il fuoco temporaneo previsto per le prossime ore. La pace non può aspettare parate e celebrazioni. Il 6 maggio mostrerà se Mosca è seria e cosa vuole veramente, scrive su X il ministro degli esteri ucraino Sybiha. In merito alla dichiarazione molto importante e giusta del presidente Zelensky, che ha annunciato un cessate il fuoco a partire della mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio, senza attendere la tregua dell'8 e 9 maggio prevista da Mosca in occasione delle celebrazioni per il giorno della vittoria.
2: La Basilica di Santa Giustina a Padova si tengono i funerali di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. È morto lo scorso 1 maggio a 59 anni. Dopo l'ultimo incidente di Pienza nel 2020 e gli anni successivi trascorsi tra ricoveri e periodi a casa, da 3 anni Zanardi era ricoverato in una struttura assistenziale specializzata. Da lì è partito l'ultimo viaggio del 4 volte oro paralimpico. A celebrare il funerale un vecchio amico di Zanardi, Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova.
1: I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Il torneo andrà avanti fino al 17 maggio.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

E rieccoci qua, siamo ritornati insieme come sempre con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Avete ascoltato Bartali? E certo che sì, il 5 maggio del 2000 lo vogliamo ricordare, se ne andava Gino Bartoli. Bartali, con il passare dei decenni chiaramente aumenta il numero degli sportivi italiani che diventano leggenda ad altissimi livelli, però comunque, oh ragazzi, Gino Bartali, chi è che non lo conosce? Se ne andava il 5 maggio del 2000, appunto, sono passati 26 anni, era ciclista su strada, ma è stato anche dirigente sportivo italiano, professionista. Dal 1934 al 1954 ha vinto 3 Giri d'Italia e 2 Tour de France, oltre a numerose altre corse tra gli anni 30 e 50. Grandi pagine sportive della storia di questa Italia rinnovata, risorta dopo le ceneri della Seconda Guerra Mondiale, questa Italia nata dagli straordinari cuori, la straordinaria mente dei padri costituenti e delle madri costituenti, questa nuova Italia, insomma, che cominciava a cucirsi addosso quell'abito meraviglioso che è la nostra carta costituente. Era un'Italia che voleva rinascere e sapeva di buono, con tutte le buone intenzioni. C'erano Gino Bartali, c'era Fausto Coppi anche, no? Questa storica rivalità tra i due, c'erano milioni di italiani pronti a dividersi per i due campioni diciamo che addirittura si ritiene che la vittoria di Bartali al Tour del 1948 abbia allentato il clima di tensione seguito all'attacco a Palmiro Togliatti. Vi dico tutto, cioè, diciamoci le cose come stanno. Allora, Gino Bartali, il ricordo l'abbiamo fatto, era doveroso, e anche perché siamo anche alla vigilia appunto di questo bel 2 giugno una bella cifra tonda, gli 80 anni dal referendum, e insomma segna tante cose questo 2 giugno 2026 che ci apprestiamo a vivere, come segnò tante cose il 2 giugno 46. Allora, musica sulle frequenze di Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina, per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati, siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro, dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
3: Sono tornata! Mi aiuti con le buste della spesa?
4: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
3: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
4: Hanno anche l'antimuffa?
3: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
5: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo, concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 88 39.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Domenica 10 maggio alle 19.30, radio cronaca di gara 1 delle finali playoff di Serie C volley maschile. Virtus Tricase, Cerignola.

0: Pubblicità.
1: Simone, che ci fai qui a Specchia?
2: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
1: Home restaurant alla Capasa?
2: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
1: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
3: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
1: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com. Please
5: stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
6: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
7: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
8: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
9: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
10: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
11: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
9: Massimo!
10: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
9: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
12: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

E ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Rieccoci insieme ancora una volta, ragazzi. Allora, direi che a questo punto abbiamo parlato anche un po' di sport, via eccetera, ma lo sapete, mi sono imbattuta in questa notizia, insomma, relativamente a quello che fu, ecco, il campionato di Serie A 2001-2002. Siamo reduci chiaramente dalla vittoria dell'Inter di questo campionato, però quello del 2001-2002 fu il centesimo campionato di calcio italiano, il settantesimo, giocato a girone unico. E allora, insomma, cosa succede? Che quell'anno lì, nel 2002, arriva il 26esimo scudetto alla Juventus, ragazzi. Insomma, ecco, no, per dire, robe di una volta. C'era Marcello Lippi, poi insomma, dalla cessione di Zidane al Real Madrid arrivarono Buffon, Thuram, dal Parma Nedved, dalla Lazio. Ma ve li ricordate? Cioè, io solo quelli mi ricordo. Se qualcuno mi dovesse chiedere chi sono i giocatori di oggi, me li ricordo, perché forse ero adolescente, piccolina, sentivo parlare compagna, non è che io mi abbia, cioè, il calcio mi abbia interessato più di tanto. Comunque, va bene, antichi ricordi. Va bene, comunque, a parte questo, ogni tanto perdonatemi i miei scivoloni calcistici, perché sennò. Allora, comunque, detto questo, musica sulle frequenze di Mondo Radio, ancora tante cose da dire, soprattutto oggi è il compleanno di Ateo, come dicono gli inglesi. Allora musica.

Allora, prima di celebrare la grande Adele, la diciamo all'italiana, non Adele, come dicono loro, Adele, facciamo che vi ricorderei com'è possibile ascoltare Mondo Radio Tutti Frutti. Chiaramente Mondo Radio Tutti Frutti la si ascolta sulle nostre frequenze. Se siete in Salento, in tutta la provincia di Lecce, in tutto il Salento, potete accendere la radio. Bene, alla vecchia maniera. Poi chiaramente c'è lo streaming, quindi c'è il link della diretta streaming. Poi ancora più chiaramente c'è la app di Mondo Radio Tutti Frutti. C'è un'app per qualsiasi cosa. Voi magari avete un'app per qualsiasi cosa sullo smartphone, scaricate l'app per la radio. L'app per Mondo Radio Tutti Frutti è gratuita, la scaricate sul vostro smartphone, ci ascoltate e così ci portate sempre con voi. E poi soprattutto dall'app chiaramente interagite anche con noi, perché potete interagire con noi su WhatsApp, tutto dall'app. Potete visitare il sito di Mondo Radio sempre dall'app e poi ancora potete anche visitare i nostri profili social sia su Facebook che su Instagram. E vive viva, seguiteci su Facebook, abbiamo 20.000 follower, grazie. E allora seguiteci anche su Instagram, perché tanto sui social tutti i contenuti che vi proponiamo sono sempre aggiornati di volta in volta e ve li proponiamo, così insomma potete recuperare ciò che avete perso, che non avete magari ascoltato in diretta o nelle edizioni del GR, gli approfondimenti musicali, c'è di tutto ragazzi, le pagine sportive di Mondo Radio a proposito di sport, insomma continuate a seguirci.

0: certificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
1: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
2: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
3: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Tutti frutti, tutte le X del presente, tutte le X del passato, tutte le X del futuro. Mondo Radio.

Ed eccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente, ragazzi. 5 maggio 1988, e allora ufficialmente sono 38 anni per Adele, direi. E allora buon compleanno a questa star internazionale della musica contemporanea, che con la sua voce formidabile, suon di milioni di copie vendute nel mondo, si è meritata veramente lo scettro della regina del soul bianco. Nasceva a Londra e insomma, la popolarità che ad un certo punto arriva, lei cattura l'attenzione del pubblico e della critica grazie ad alcuni brani caricati su quello che era MySpace. Ve lo ricordate MySpace? Ma giustamente era una delle artiste, insomma, è una millennial, voglio dire, quindi i social prima degli altri social c'erano, e c'era MySpace. E quindi a un certo punto cominciano ad arrivare diverse ospitate show televisivi britannici, quindi anche Adele è passata dai social, quindi tutti coloro che diventano ormai celebrità perché sono dei content creator sui social, Adele ha aperto la strada, quasi direi. Comunque la popolarità le fa ottenere un contratto discografico, porta alla pubblicazione del 2008 di Chasing Pavements, questo singolo che trascina poi l'album d'esordio 19, il titolo che richiama il numero dei suoi anni, ed è una cosa che ritorna spesso nella discografia di Adele. Ne continuiamo a parlare fra poco, rimanete all'ascolto.

quando arriva il successo planetario per Adele? Dici, perché ne parli tanto di Adele? Perché è dell'88, va bene, io sono dell'89, sono contenta. Sono quelli della mia generazione, via. Allora, arriva il successo planetario con 21, sempre ispirato all'età. Questo album in poco tempo raggiunge la vetta delle classifiche europee, tra cui quella italiana e quella americana di Billboard, e la canzone Someone Like You nel Regno Unito diventa il primo singolo del decennio a superare il milione di copie, mentre l'album che la contiene si assesta sui 22 milioni e risulta il più venduto del 2011. Ragazzi, insomma, quante cose ha vissuto Adele, anche insomma l'ascesa, ma anche insomma questa fase di stallo in cui si è trovata con la vita privata un po' altalenante, però insomma ragazzi, tanta roba. Ricordiamo il quarto album 30 del 21. Comunque, ad ogni modo ragazzi, che dire, viva Adele, buon compleanno ad Adele, 5 maggio 88, quindi auguri. Prosegue questo nostro appuntamento in musica di oggi, ci avviamo verso la conclusione di questa puntata di martedì 5 maggio 2026.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Potrebbe essere questa una settimana decisiva per il delitto di Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, ai tempi 19enne amico del fratello della vittima. È l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Hanno spiegato di aver conferito incarico a uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne e si riservano di chiedere eventualmente ai PM di riconvocare Sempio dopo l'esito di tale consulenza. Oggi invece davanti ai PM compariranno come testimoni le gemelle K, cugine della vittima.
1: Una nuova escalation degli attacchi nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico minaccia il fragile cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, mentre le parti faticano a fare progressi nei negoziati per una fine duratura della guerra. Due cacciatorpediniere statunitensi, seguiti da vicino da due navi mercantili, sono stati attaccati ieri mattina durante il transito nello stretto nell'ambito di un'espansione delle operazioni americane nella via d'acqua. Gli Emirati Arabi Uniti hanno denunciato un attacco iraniano contro un polo energetico che ha provocato un incendio. Qualsiasi nave statunitense nello stretto sarà considerata un obiettivo legittimo, aveva avvertito ieri il capo del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, Hamad Vahidi.
2: La Russia lancerà una massiccia rappresaglia missilistica sul centro di Kiev se l'Ucraina tenterà di attaccare le celebrazioni del giorno della vittoria previste il 9 maggio a Mosca, violando la tregua annunciata dal Ministero della Difesa. Lo fa sapere il Ministero in un comunicato. Intanto le forze russe hanno condotto nella notte un attacco missilistico e con droni sulla regione ucraina di Poltava, provocando 4 morti e decine di feriti, mentre 3.480 utenze sono rimaste senza fornitura di gas.
1: Una ragazza di 20 anni è stata soccorsa a Torino nel quartiere Lucento con una ferita al torace. Secondo una prima ricostruzione, la ferita sarebbe stata causata da un'arma da taglio. Sull'episodio indaga la polizia. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi agenti intervenuti sul posto. Le condizioni della giovane sarebbero serie, ma non è in pericolo di vita.
2: Nella Basilica di Santa Giustina a Padova si tengono i funerali di Alex Zanardi. Su disposizione della famiglia non ci sono dirette televisive delle esequie, come era stato chiesto da alcune TV locali. Per contenere amici, colleghi e tifosi che sono arrivati per dare l'ultimo saluto al campione, però il comune ha disposto l'allestimento di un maxi schermo nell'antistante prato della valle. Tra i primi ad arrivare i ragazzi di Obiettivo 3, l'associazione che Zanardi ha creato per promuovere la handbike, il presidente della FIA Stefano Domenicali, oltre a Luca Pancalli, già presidente del Comitato Italiano Paralimpico.
1: Si accendono i riflettori sul Salone del Risparmio 2026, giunto alla sua 16ª edizione. Da oggi e fino al 7 maggio l'Allianz Mico di Milano ospita il principale appuntamento europeo dedicato all'industria del risparmio gestito, ideato da Assogestioni e organizzato da Assogestioni Servizi. Il programma prevede 3 giornate di conferenza, formazione e occasioni di networking, con oltre 300 relatori e più di 100 appuntamenti fruibili sia in presenza che online. Il filo conduttore del 2026 è risparmio e movimento, attivare la liquidità, accelerare la crescita. Un invito a riflettere sul ruolo strategico del risparmio come motore di sviluppo per l'economia reale. Geopolitica, intelligenza artificiale e una selezione di conferenze sono i temi centrali per l'intero programma.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima Notizie.
1: L'appuntamento con il GR locale è per le 12.30. Apriremo purtroppo con l'ennesimo incidente mortale nel Salento, a perdere la vita un motociclista di 52 anni. Verremo poi all'interrogatorio di convalida del 33enne bengalese, autore dell'omicidio avvenuto a Tricase qualche giorno fa. Quindi attualità con le notizie dal Medio Oriente e poi lo sport con il calcio e i motori.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite? Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
0: Domenica 10 maggio alle 19.30, radiocronaca di gara 1 delle finali playoff di Serie C volley maschile. Virtus Tricase, Cerignola, a cura di Diego Sperti.
3: The Hit Radio Station.
4: Mondo Radio.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

eccoci di successo in successo, ci avviamo verso la fine di questo appuntamento in musica di oggi. Parliamo di Valmauto. Da Valmauto è arrivata la nuova Fiat Grande Panda, più spaziosa, più tecnologica, più sorprendente. Vi attende la nuova Fiat Grande Panda da Valmauto, con un design moderno, con un'anima urbana, con tutta la versatilità che vi serve per vivere la città e non solo, con stile. E pensate che è dotata di connettività avanzata, consumi intelligenti, un comfort che trasforma ogni viaggio in un piacere. Non aspettate, andate a scoprire da vicino la nuova Fiat Grande Panda, ovviamente da Valmauto a Tricase. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Quindi andate a scoprire Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it e sappiate che l'auto giusta vi aspetta e costa meno di quanto possiate pensare. Non dimenticate infine che da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto vi attende con vendite e noleggio auto a Tricase, nella zona industriale. Visitate il sito, chiamate anche lo 08 3354 4000 per tutte le informazioni. Rimanete all'ascolto con noi, vi aspettano i saluti e poi l'appuntamento chiaramente con il giornale radio.

0: Pubblicità.
1: Gol Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Carmelo Tempo,
2: Pareggio
1: di Barbero.
3: Tiro, terza linea del ramo, l'Aena.
1: Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
0: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
4: In collaborazione con
5: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.
6: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
8: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
9: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
8: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
9: Hanno anche l'antimuffa?
8: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
10: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
11: Ammi Ombra, che non vedo niente, il sole è accecante.
12: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
11: Mi hai convinta, ci vado subito.
12: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsolombra.it.
13: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondo Radio 0833 54 60 72.

Ed è davvero tutto per oggi. Io che sono la vostra Giustina vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto in questo secondo giorno della settimana, una settimana che ci porterà tante belle cose e tanta bella musica da ascoltare, tante belle storie da raccontarci, quindi rimanete ancora con noi perché fra poco arriva l'informazione, ovvero il giornale radio locale a cura della nostra redazione. Un abbraccio a tutte e a tutti, a domani, ciao!

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Apriamo con la cronaca: ennesimo incidente mortale nel Salento. Il sinistro si è verificato domenica pomeriggio intorno alle 17.30 in contrada Duca, in una zona di aperta campagna situata tra Galatina e la frazione di Collemeto. A perdere la vita il 52enne Paolo De Matteis. L'uomo stava viaggiando in sella una moto quando, per cause ancora da accertare, è rimasto vittima di un incidente, si presume in maniera autonoma. Ma tra i primi a soccorrerlo sarebbe stato un conoscente, poi i sanitari del 118. Il 52enne è stato intubato e trasportato al Vito Fazzi di Lecce, ma purtroppo le sue condizioni si sono aggravate nel corso della notte scorsa, sino al tragico decesso avvenuto ieri mattina. Si è tenuto ieri l'interrogatorio di convalida di Sheikh Humayun, il 33enne bengalese arrestato il 30 aprile scorso con l'accusa di omicidio volontario per aver ucciso il fratello, Sheikh Noyan, 28 anni, a Tricase. L'uomo ha parlato di un rapporto conflittuale con il padre e il fratello, senza però entrare nel merito delle ragioni del delitto e senza fornire alcun movente. Tra i due fratelli sarebbe scoppiata una lite, degenerata fino a quando il 33enne non avrebbe afferrato un coltello da cucina, colpendo il 28enne alla schiena. Le possibili motivazioni alla base dell'omicidio sarebbero riconducibili a motivi di natura economica, ma ancora in fase di accertamento. Paura questa notte a Nardò, dove un incendio ha interessato un'auto parcheggiata in pieno centro abitato. Intorno all'una una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli è intervenuta d'urgenza in via Ungaretti per un rogo che ha colpito una Fiat Punto. Secondo i primi accertamenti, le fiamme avrebbero coinvolto la parte anteriore del mezzo. Grazie all'intervento dei caschi rossi, l'incendio è stato prontamente domato e l'intera area messa in sicurezza. Sul luogo anche i carabinieri di Nardò per le indagini. La scorsa settimana la polizia di Lecce ha intensificato le attività di prevenzione e controllo del territorio in provincia. In tutto sono state identificate quasi 2.000 persone e controllati 840 veicoli. Il questore ha adottato poi due fogli di via e un avviso orale. Il primo provvedimento riguarda un 44enne domiciliato a Trepuzzi, denunciato per furto e ricettazione dopo uno scippo avvenuto a Lecce. Un secondo foglio di via è stato disposto nei confronti di un 27enne residente a San Donato, trovato in possesso di documenti intestati ad altre persone. Infine è stato emesso un avviso orale nei confronti di una donna di 29 anni ritenuta dedita ad attività illecite. I trasporti, il cantiere per collegare l'aeroporto del Salento alla rete ferroviaria è partito ieri ed entro il 30 giugno dovranno essere realizzati almeno i primi 100 metri necessari a non compromettere le risorse del PNRR. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario diretto lungo 6 chilometri tra la stazione di Brindisi Centrale e l'aeroporto del Salento per 68 milioni di euro. A questo asse si aggiungeranno due raccordi a singolo binario lunghi 2 chilometri innestati sulle linee Lecce-Bari e Brindisi-Taranto. Il completamento dell'opera è previsto per il 2028. Il completamento del

0: molto più veloce rispetto ad oggi. Siamo venuti con il presidente Recaro e con Loredana Capone a verificare l'inizio lavori di questa opera epocale, un'infrastruttura strategica su cui abbiamo lavorato e oggi inizia il cantiere e siamo contenti che inizio mandato della presidenza Recaro si mette a terra questa infrastruttura decisiva per il futuro del nostro, della nostra Puglia e del nostro territorio.
1: Parte l'attività intensiva di ripristino degli arenili di Gallipoli sui due litorali sabbiosi a nord e a sud della città dopo la procedura d'urgenza richiesta dal comune e le istanze autorizzative inoltrate da alcune strutture balneari per effettuare i lavori di ripristino e ripascimento. Per tutto il mese di maggio i mezzi della società incaricata saranno impegnati per ripristinare la distesa sabbiosa a ridosso dei lidi e dei tratti contigui della spiaggia libera. Veniamo ora agli aggiornamenti sul Medio Oriente, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il contributo di Marco Grassi.
2: Proseguono le operazioni militari israeliane nel sud del Libano, in un'escalation che continua ad aggravare la situazione lungo il confine. L'esercito di Israele ha ordinato l'evacuazione immediata di due centri abitati, Jebhit e Sarafand, invitando i residenti ad allontanarsi di almeno un chilometro verso aree aperte. L'ordine è stato diffuso anche attraverso i social network e precede, secondo le forze armate israeliane, l'avvio di un'operazione contro strutture e combattenti di Hezbollah. Sul terreno, però, il bilancio per la popolazione civile continua a crescere. Secondo il Ministero della Sanità libanese, solo nella giornata di ieri i raid hanno causato 17 morti. Dall'inizio delle operazioni più recenti, giovedì scorso, le vittime sarebbero già 110. Sul piano politico resta alta la tensione. Il presidente del Libano, Joseph Aoun, secondo quanto riportato dal quotidiano Al-Akhbar, avrebbe escluso al momento un incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. La priorità, avrebbe dichiarato, è prima raggiungere un accordo sulla sicurezza e ottenere la cessazione degli attacchi.
1: E ora il calcio, le ultime su Lecce nel servizio di Pasquale Marzotta.
3: Nonostante siamo nei giorni della settimana che porta alla difficilissima sfida del Via del Mare contro la Juventus di sabato sera, comunque si inizia a respirare, seppur con una certa attenzione, aria di ottimismo e di fiducia in casa Lecce, soprattutto dopo la sconfitta di ieri allo Zini della Cremonese contro la Lazio per 2-1 al 93esimo e con la squadra di Eusebio Di Francesco che conferma il più 4 sulla zona retrocessione con il terz'ultimo posto dei grigiorossi guidati dall'ex Giampaolo. Ad accrescere la fiducia per Falcone, Ramadani e soci è proprio il confronto con il finale della scorsa stagione. Rispetto allo scorso campionato, la squadra di Di Francesco vanta ben 5 punti in più e con 4 lunghezze di vantaggio a 3 giornate dal termine rispetto al solo punto in più dello scorso anno sulla zona calda. Sempre un 17esimo posto, ma stavolta con 32 punti all'attivo anziché 27 e con 8 vittorie invece delle 6. Stessi gol fatti però, 24, ma ben 10 in meno subiti in questa avventura. 47 rispetto ai 57 di un anno fa. Ora è tempo di accelerare per la volata finale.
1: Chiudiamo con i motori, grande collezione di risultati per la Motorsport Scorrano al 31esimo Rally Città di Casarano. A guidare il gruppo l'equipaggio formato da Alessio De Santis e Matteo Bello, autori di una brillante prestazione che li ha portati al 9° posto assoluto, al 3° di gruppo e al 3° di classe Rally 4 su Peugeot 208. Alle loro spalle Antonio Passaseo e Mattia Gravante che hanno chiuso in 16esima posizione assoluta conquistando la vittoria nella combattuta classe Rally 5 su Renault Clio. Da segnalare il successo nella classe K10 su Peugeot 106 di Francesco Casto e Luca Margarito e quello di Ivan Falcone ed Emiliana De Marco, vincitori della classifica Under 25. E con questa notizia si chiude il GR locale. Grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
4: Mondo Radio Tutti Fru, Mondo Radio Tutti Fru, Mondo Radio Tutti Fru. Musica senza frontiere.
5: Pubblicità. A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
6: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134.

0: al grammo! Una supervalutazione mai vista!
1: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
0: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti!
2: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
3: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
4: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
3: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
4: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
3: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
5: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275. Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Una folla di persone si è radunata nella Basilica di Santa Giustina a Padova e nella zona circostante per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, mancato lo scorso 1° maggio. La bara è entrata in chiesa accompagnata da una commovente scorta di carrozzine e atleti paralimpici. Tra i primi banchi presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, ma anche Giovanni Malagò, Luca Pancalli, Luca Zaia, Bebe Vio, Alberto Tomba, insieme a tante altre autorità del mondo sportivo istituzionale. Su disposizione della famiglia non ci sono dirette televisive delle esequie, come era stato chiesto da alcune TV locali. Per contenere amici, colleghi e tifosi, però il comune ha disposto l'allestimento di un maxischermo nell'antistante prato della valle.
1: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Gerlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Intanto questa mattina è arrivata nella caserma Montebello dei Carabinieri a Milano Paola Cappa, una delle due cugine di Chiara Poggi, sentita come teste nel nuovo filone di indagine sul delitto di Gerlasco.
2: Tensione a Hormuz, dove è scattata l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli USA sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver ucciso 5 civili durante un attacco ieri in 2 imbarcazioni che trasportavano passeggeri nello stretto. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sarà oggi a Pechino per colloqui col suo omologo cinese, lo riportano i media statali ripresi da Iran International.
1: Almeno 5 persone sono rimaste uccise e decine di altre ferite nel raid russo condotto su 2 regioni ucraine. Lo hanno riferito fonti locali, secondo cui nella regione centrale di Poltava un drone russo e un attacco missilistico hanno causato 4 morti e 31 feriti, mentre nella regione di Kharkiv si contano 1 morto e 2 feriti. Intanto Russia ed Ucraina hanno dichiarato unilateralmente 2 cessate il fuoco temporanei. Quello del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio, in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi.
2: Con i prezzi attuali, la famiglia media dell'UE perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio a causa di tutti gli aumenti di prezzo. E quanto ha detto Oya Selasun, vice direttore per l'Europa del Fondo Monetario, l'Eurogruppo. Il grafico dell'intervento include anche le stime sull'Italia. Dal fondo si apprende nel dettaglio che l'impatto stimato per il nostro paese è di 450 euro nello scenario base e 2.270 euro in quello grave. Crescono i rischi a ribasso per l'eurozona, mentre i mercati si dimostrano pessimisti sull'energia.
1: Lo sport è tutto pronto al Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
3: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275. Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.

0: Pubblicità.
1: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
2: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio Era Ora Weekend, l'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend, tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
3: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
4: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
5: Hey hey hey, sono Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio, tutti frutti, ma proprio tutti,

0: Pomeriggio tutti frutti.
1: Tutti frutti. Frutti.
0: Le canzoni più belle.
1: Le canzoni più belle.
0: Su Mondo Radio.

0: Ma che tu dica fa?
1: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Nella provincia di Bari, sulla statale 16 Adriatica, per lavori si viaggia a senso unico alternato tra la variante di Torre a Mare e la variante di Mola di Bari. Sempre sulla statale 16 si viaggia su carreggiata ridotta tra la variante di Polignano a Mare e la variante di Monopoli Nord. Non si escludono i rallentamenti sul posto. A Bari, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, da oggi 5 maggio e fino al 17 maggio, modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico su diverse aree della città. Fino al 19 maggio a Lecce, chiusa per lavori via Ugo Foscolo, tra Piazza del Bastione e via di Pettorano, ulteriori modifiche anche in via Stampacchia, via Manzoni e via Argento. Sulla statale 613 Brindisi-Lecce restano le code per lavori tra Surbo e Trepuzzi verso Brindisi e code sulla statale 101 a Salentina di Gallipoli in arrivo alla tangenziale di Lecce. Sono in corso poi i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, tra queste la provinciale 18 Galatina-Copertino dalle 7 alle 19 di stasera. Da Maria Barbara Taur- Ormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 448839.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
7: No, ci risiamo. E ora che scusa trovo?

0: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
1: Massimo!
0: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
1: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
2: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Si sono conclusi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. L'ingresso del feretro è stato accompagnato da un lungo applauso mentre sull'altare spiccava la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera, circondata dai giovani di Obiettivo 3. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico.
1: Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare il leone quattordicesimo parlando all'emittente Salem News. Il tycoon ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita del segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano.
2: Tensione ad Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità americane. Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo Hormuz sotto la scorta degli Stati Uniti.
1: Sono ormai due settimane che della donna italiana Elisabetta Ferretti non c'è traccia. È venuta meno anche la quotidiana chiamata da New York, dove ha costruito la sua vita, ai genitori in Veneto. I familiari hanno denunciato la sua scomparsa alla procura di Rovigo. Il fascicolo ora è nelle mani del Ministero degli Esteri, che si sarebbe già messo in contatto con le autorità americane. Al momento però non c'è traccia della modella imprenditrice immobiliare cinquantenne tra le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Risultano disattivati o cancellati anche i suoi canali social.
2: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lo annunciano in una nota gli avvocati difensori, spiegando che questa decisione è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo.
1: Siamo allo sport. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione dell'Internazionale BNL d'Italia. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1020 di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. Tra le donne le luci sono puntate su Jasmina Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio, Mondo Radio, tutti frutti, frutti. Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.
4: Pubblicità.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite? Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
4: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
3: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
4: Hanno anche l'antimuffa?
3: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault Twingo E-Tech Electric, batteria da 27,5 kWh con tecnologia LFP, per la prima volta utilizzata su una Renault. 3,85 secondi per passare da 0 a 50 km orari. Perfetta per muoversi nel traffico cittadino. E poi ancora agile, come un go-kart per le manovre urbane. Il diametro di sterzata è stato ridotto fino a 9,87 metri. Sfrutta tutta l'esperienza maturata con R5 ed R4. Nuova Toyota CHR Plus. Stiamo parlando di una 100% elettrica pensata per le famiglie. Le batterie sotto il pianale abbassano il baricentro aumentando la rigidità torsionale. L'isolamento acustico è quello che ti aspetti da un'auto con la spina. Servo sterzo elettrico, ricarica in corrente continua fino a 150 kW, poco meno di 30 minuti per passare dal 10 all'80%, fino a 607 km di autonomia nel ciclo WLTP. Due i tagli di batteria proposti da 57,7 e 77 kW. Tra le potenze 167, 224 e poi 343 cavalli. Passiamo alle due ruote. Moto Guzzi Stelvio 200 Tributo. È una bici cilindrica che scorre in souplesse quando si viaggia, ma che sa anche cambiare passo quando la strada si stringe e le curve iniziano a chiamare. Proprio tra curve, asfalto bagnato e tratti più impegnativi si capisce quanto il lavoro fatto sulla ciclistica sia concreto. La Stelvio non è una specialista dell'off-road, ma non si tira indietro. Mantiene stabilità, trasmette fiducia e soprattutto non mette mai in difficoltà grazie a una distribuzione dei pesi riuscita e a sospensioni che filtrano bene senza diventare molli quando serve sostegno. La Yamaha Tracer 7GT YA. La base tecnica è la nota unità CP2 di Yamaha, una certezza da 689 cm cubici e 73,4 cavalli di potenza massima. La peculiarità risiede però nella trasmissione. Niente leva della frizione, niente pedalina del cambio. Al loro posto ecco un doppio attuatore elettronico posto sotto la manopola sinistra del manubrio per cambiare marcia in modo sequenziale, altrimenti la moto gestisce in totale autonomia la cambiata con due modalità, D e la più sportiva D+. Vediamo con una curiosità. Il 2026 segna una svolta radicale per l'urbanistica milanese con il lancio di MUVS, il piano strategico del comune destinato a ridisegnare la geografia degli spostamenti cittadini. Il cuore del progetto prevede lo sviluppo di una rete ciclabile complessiva di 565 km, strutturata su 29 itinerari strategici principali e una fitta trama di percorsi secondari nei quartieri. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
3: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
2: Mi hai convinta, ci vado subito.
3: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
4: Simone, che ci fai qui a Specchia?
5: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
4: Home restaurant alla Capasa?
5: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
4: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
6: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
4: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
7: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il conflitto che vede Stati Uniti e Israele contro l'Iran è la sua decima settimana. La fragile tregua vacilla. Teheran ha rifiutato la proposta del presidente americano di collaborare all'operazione ribattezzata dal Tycoon Project Freedom, voluta per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto di Hormuz. Operazione che per il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è un progetto morto. Secondo Trump, invece, l'operazione militare in Iran sta andando molto bene.
1: E intanto Trump è tornato ad attaccare il leone quattordicesimo. Parlando all'emittente Salem News, il tycoon ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio, il quale proverà a ricucire i rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi del capo della Casa Bianca. La missione di Rubio a Roma si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la premier Meloni.
2: Sulla nave da crociera olandese alle prese con un focolaio di hantavirus si sono registrati 7 casi, tra cui 3 decessi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una possibile trasmissione uomo a uomo tra i contatti più stretti. La nave MV Hondius, ancorata al largo delle coste di Capoverde, è in attesa di un porto dove attraccare. Intanto, dopo che l'OMS ha reso noto questa mattina che la Spagna aveva consentito l'attracco alle isole Canarie, il governo spagnolo fa sapere che non è stata ancora presa alcuna decisione.
1: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, ai tempi 19enne e amico del fratello della vittima. È l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi invece davanti ai PM compaiono come testimoni le gemelle K, cugine della vittima. Domani i magistrati sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi. Marco.
2: Meta risponde alle pressioni dell'Unione Europea che nei giorni scorsi aveva parlato di sistemi di verifica inefficaci per rimuovere da Instagram e Facebook gli utenti di età inferiore a 13 anni. Il colosso californiano ha infatti annunciato un potenziamento delle proprie tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per identificare gli account degli under 13 e disattivarli.
1: E la Vespucci sta per dispiegare nuovamente le vele e si prepara a riattraversare l'Oceano Atlantico. Il veliero è salpato ieri dalla Spezia e sta navigando verso Genova, da dove ripartirà il 9 maggio per la campagna in Nord America, che lo porterà lungo le coste tra Stati Uniti e Canada. La nave toccherà i principali porti dei due paesi fino ad arrivare a New York il 4 luglio 2026 per la celebrazione del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Dopo il successo della Tour Mondiale 2023-25, al termine della lunga sosta manutentiva durata 10 mesi, il Vespucci continuerà a portare l'Italia nel mondo.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
4: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
5: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
4: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
6: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
7: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
8: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
9: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
8: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
10: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

through tutti i frutti, tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.

0: 60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio. Pubblicità.
1: Gol! Sanchez! Eurogol! Il gol di Sanchez all'incrocio dei pali! Carmelo Greco! Pareggio di Parma! Tiro! Terza linea del grano, la ENA! Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber!
2: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
3: In collaborazione con
4: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.
5: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
6: Ceramiche Invino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Invino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Invino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
7: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
8: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
7: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
8: Hanno anche l'antimuffa?
7: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
9: A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Apriamo con la cronaca: ennesimo incidente mortale nel Salento. Il sinistro si è verificato domenica pomeriggio intorno alle 17.30 in contrada Duca, in una zona di aperta campagna situata tra Galatina e la frazione di Collemeto. A perdere la vita il 52enne Paolo De Matteis. L'uomo stava viaggiando in sella a una moto quando, per cause ancora da accertare, è rimasto vittima di un incidente, si presume in maniera autonoma. Ma tra i primi a soccorrerlo sarebbe stato un conoscente, poi i sanitari del 118. Il 52enne è stato intubato e trasportato al Vito Fazzi di Lecce, ma purtroppo le sue condizioni si sono aggravate nel corso della notte scorsa, sino al tragico decesso avvenuto ieri mattina. Si è tenuto ieri l'interrogatorio di convalida di Sheikh Humayun, il 33enne bengalese arrestato il 30 aprile scorso con l'accusa di omicidio volontario per aver ucciso il fratello, Sheikh Noyan, 28 anni, a Tricase. L'uomo ha parlato di un rapporto conflittuale con il padre e il fratello, senza però entrare nel merito delle ragioni del delitto e senza fornire alcun movente. Tra i due fratelli sarebbe scoppiata una lite, degenerata fino a quando il 33enne non avrebbe afferrato un coltello da cucina, colpendo il 28enne alla schiena. Le possibili motivazioni alla base dell'omicidio sarebbero riconducibili a motivi di natura economica, ma ancora in fase di accertamento. Paura questa notte a Nardò, dove un incendio ha interessato un'auto parcheggiata in pieno centro abitato. Intorno all'una una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli è intervenuta d'urgenza in via Ungaretti per un rogo che ha colpito una Fiat Punto. Secondo i primi accertamenti le fiamme avrebbero coinvolto la parte anteriore del mezzo. Grazie all'intervento dei caschi rossi l'incendio è stato prontamente domato e l'intera area messa in sicurezza. Sul luogo anche i carabinieri di Nardò per le indagini. La scorsa settimana la polizia di Lecce ha intensificato le attività di prevenzione e controllo del territorio in provincia. In tutto sono state identificate quasi 2.000 persone e controllati 840 veicoli. Il questore ha adottato poi due fogli di via e un avviso orale. Il primo provvedimento riguarda un 44enne domiciliato a Trepuzzi, denunciato per furto e ricettazione dopo uno scippo avvenuto a Lecce. Un secondo foglio di via è stato disposto nei confronti di un 27enne residente a San Donato, trovato in possesso di documenti intestati ad altre persone. Infine è stato emesso un avviso orale nei confronti di una donna di 29 anni ritenuta dedita ad attività illecite. I trasporti, il cantiere per collegare l'aeroporto del Salento alla rete ferroviaria è partito ieri ed entro il 30 giugno dovranno essere realizzati almeno i primi 100 metri necessari a non compromettere le risorse del PNRR. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario diretto lungo 6 chilometri tra la stazione di Brindisi Centrale e l'aeroporto del Salento per 68 milioni di euro. A questo asse si aggiungeranno due raccordi a singolo binario lunghi 2 chilometri innestati sulle linee Lecce Bari e Brindisi Taranto. Il completamento dell'opera è previsto per il 2028. Ascoltiamo il consigliere regionale della Puglia Stefano Minerva.
2: È un'infrastruttura che permetterà finalmente di arrivare più velocemente nel Salento, è l'infrastruttura che collega l'aeroporto alla stazione di Brindisi e quindi appena arrivati i passeggeri degli aerei potranno direttamente arrivare in stazione di Brindisi e da lì arrivare in qualsiasi parte del Salento, della Puglia tutta, in maniera molto più veloce rispetto ad oggi. Siamo venuti con il presidente De Caro e con Loredana Capone a verificare l'inizio lavori di questa opera epocale, un'infrastruttura strategica su cui abbiamo lavorato e oggi inizia il cantiere e siamo contenti che inizio mandato della presidenza De Caro si mette a terra questa infrastruttura decisiva per il futuro della nostra Puglia e del nostro territorio.
1: parte l'attività intensiva di ripristino degli arenili di Gallipoli sui due litorali sabbiosi a nord e a sud della città, dopo la procedura d'urgenza richiesta dal comune e le istanze autorizzative inoltrate da alcune strutture balneari per effettuare i lavori di ripristino e ripascimento. Per tutto il mese di maggio i mezzi della società incaricata saranno impegnati per ripristinare la distesa sabbiosa a ridosso dei lidi e dei tratti contigui della spiaggia libera. Veniamo ora agli aggiornamenti sul Medio Oriente, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il contributo di Marco Grassi.
3: Proseguono le operazioni militari israeliane nel sud del Libano, in un'escalation che continua ad aggravare la situazione lungo il confine. L'esercito di Israele ha ordinato l'evacuazione immediata di due centri abitati, Jebhit e Sarafand, invitando i residenti ad allontanarsi di almeno un chilometro verso aree aperte. L'ordine è stato diffuso anche attraverso i social network e precede, secondo le forze armate israeliane, l'avvio di un'operazione contro strutture e combattenti di Hezbollah. Sul terreno, però, il bilancio per la popolazione civile continua a crescere. Secondo il Ministero della Sanità libanese, solo nella giornata di ieri i raid hanno causato 17 morti. Dall'inizio delle operazioni più recenti, giovedì scorso, le vittime sarebbero già 110. Sul piano politico resta alta la tensione. Il presidente del Libano, Joseph Aoun, secondo quanto riportato dal quotidiano Al-Akhbar, avrebbe escluso al momento un incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. La priorità, avrebbe dichiarato, è prima raggiungere un accordo sulla sicurezza e ottenere la cessazione degli attacchi.
1: E ora il calcio, le ultime su Lecce nel servizio di Pasquale Marzotta.
4: Nonostante siamo nei giorni della settimana che porta alla difficilissima sfida del Via del Mare contro la Juventus di sabato sera, comunque si inizia a respirare, seppur con una certa attenzione, aria di ottimismo e di fiducia in casa Lecce, soprattutto dopo la sconfitta di ieri allo Zini della Cremonese contro la Lazio per 2-1 al 93esimo e con la squadra di Eusebio Di Francesco che conferma il più 4 sulla zona retrocessione, con il terz'ultimo posto dei grigiorossi guidati dall'ex Giampaolo. Ad accrescere la fiducia per Falcone, Ramadani e soci è proprio il confronto con il finale della scorsa stagione. Rispetto allo scorso campionato, la squadra di Di Francesco vanta ben 5 punti in più e con 4 lunghezze di vantaggio a 3 giornate dal termine rispetto al solo punto in più dello scorso anno sulla zona calda. Sempre un 17esimo posto, ma stavolta con 32 punti all'attivo anziché 27 e con 8 vittorie invece delle 6. Stessi gol fatti però, 24, ma ben 10 in meno subiti in questa avventura. 47 rispetto ai 57 di un anno fa. Ora è tempo di accelerare per la volata finale.
1: Chiudiamo con i motori, grande collezione di risultati per la Motorsport Scorrano al 31esimo Rally Città di Casarati, per la Motorsport Scorrano

0: anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
1: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
2: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
1: Massimo!
2: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
1: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275. Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
5: Inizia il pomeriggio Salento con

in ritardo oggi, ma pronti per tenerci compagnia prima di passare il testimone al nostro Francesco Martella con la sua Music Box. Quindi mettetevi comodi, le due regole le sapete, alzate un pochettino il volume per chi è alla guida, occhi alla strada. Detto ciò, inizia il pomeriggio tutti frutti oggi in

abbiamo aperto quindi il pomeriggio tutti i frutti con i Train e la loro Drops to Jupiter, giusto per dare quella che è la giusta carica per affrontare un pomeriggio come quello di oggi, che praticamente comincia a diventare anche afoso per certi aspetti, perché il vento è cambiato, change, wind change, ossia lo scirocco è arrivato, e quando arriva lo scirocco si sa che fa caldo, ragazzi, tanto caldo. E allora noi non possiamo fare altro che ascoltare lei, una fantastica Anastasia, ci dà tutta quella che è la grinta del rock, in questo caso questa è la sua I'm Hot Love.

Ci stava, ragazzi, ci stava. Ma, signore e signori, ritorniamo in casa nostra e lo facciamo con una di quelle cover che ogni tanto si sa, no? Riescono anche, non dico meglio dell'originale perché qua il paragone è impossibile, ma quasi come l'originale, perché l'originale è del fantastico Lucio Battisti. Questa è una cover dell'altrettanto fantastica Giorgia e questa è Nessun Dolore.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. È l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della giovane. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi invece davanti ai PM compaiono come testimoni le gemelle K, cugine della vittima. Domani i magistrati sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi, Marco.
3: Si sono svolti oggi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. 2000 persone all'interno, un maxi schermo sul sagrato. Presenti tra gli altri il ministro per lo sport Bodi, l'ex presidente del CONI Malagò, Bebe Vio, Alberto Tomba. All'ingresso nella chiesa un altro applauso che sembrava non volersi mai interrompere. Sull'altare l'amata in bike accanto al feretro i ragazzi disabili del suo programma sportivo. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare Alex, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico.
2: Una nuova escalation degli attacchi nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico minaccia il fragile cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, mentre le parti faticano a fare progressi nei negoziati per una fine duratura della guerra. Qualsiasi azione che comprometta la sicurezza nello stretto incontrerà un forte ostacolo e una dura risposta da parte dei soldati della Repubblica Islamica dell'Iran, ha così dichiarato il capo della magistratura iraniana, aggiungendo che l'era dell'ordine imposto dall'estero nelle acque del Golfo è giunta al termine.
3: Sulla nave da crociera olandese alle prese con un focolaio di antivirus si sono registrati 7 casi, tra cui 3 decessi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una possibile trasmissione uomo a uomo tra i contatti più stretti. La nave MV Ondius, ancorata al largo delle coste di Capoverde, è in attesa di un porto dove attraccare.
2: La premio Nobel iraniana Narges Mohammadi, detenuta in Iran da dicembre, si trova tra la vita e la morte dopo il ricovero d'urgenza lo scorso fine settimana in ospedale. E quanto riferito dalla sua avvocata durante un punto stampa presso il comitato di sostegno di Mohammadi a Parigi: non abbiamo mai temuto così tanto per la vita di Narges, in ogni momento rischia di lasciarci, ha così avvertito la legale.
3: È la settimana della verità nella volata per le candidature in FIGC. Giovanni Malagò in corsa per la presidenza della Federcalcio scioglierà le ultime riserve in vista delle elezioni del prossimo 22 giugno. Sta circolando l'ipotesi di una sua ineleggibilità. Essendo stato Malagò presidente CONI fino a giugno dell'anno scorso, dovrebbe attendere un po' di tempo prima di candidarsi per una posizione in una controllata del CONI stesso, come è la Federcalcio.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
5: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
6: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
5: Mi hai convinta, ci vado subito.
6: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsolombra.it.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero Atricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.

Taylor Swift, la sua Opalite. Devo dire molto carino anche il videoclip, se non l'avete visto dategli un'occhiata, perché ve lo segnaliamo ogni volta che ci sono anche dei videoclip da carini da vedere, ve lo diciamo, quindi se potete farlo fatelo. Adesso signori c'è lui, una delle voci venute fuori tramite i talent scout e tramite anche YouTube, e quindi lui è Teddy Swims, questa è la sua fantastica Bad Dreams.

0: pubblicità. A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Simone, che ci fai qui a Specchia?
5: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
4: Home restaurant alla Capasa?
5: Esatto, mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
4: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
6: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
4: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
7: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
8: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
7: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
9: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.

0: ogni tanto ci sta ad ascoltare brani come questo. Era My Way di Frank Sinatra. Sono le 17:27 in questo istante. Vi ricordo, ragazzi, che dopo di me ci sarà il nostro Francesco Martella a tenervi compagnia con la sua Music Box. Adesso però c'è lui, Cesare Cremonini, con Ragazze Facili.
1: Lo schiavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Una delle mie canzoni preferite erano gli U2 con la loro Stay. Sono le 17:37 in questo istante, ragazzi, andiamo adesso a dedicare il prossimo brano a un'amica carissima che, anche se amica è, risponde al nome del corvo, quindi attenzione, The Crow, signori. E allora il prossimo brano interamente alla nostra amica The Crow, il corvo, speriamo di aver indovinato e che le possa piacere. Lui è Diodato e questa è la sua Fai Rumore.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Unico alternato di circa un chilometro in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada a 14 Bologna Taranto. Sulla strada statale 613 Brindisi Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di circa 700 metri in direzione Lecce in prossimità dello svincolo di Trepuzzi Surbo in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 3 km in tratti saltuari in base dell'avanzamento del cantiere fra gli svincoli della variante di Polignano a Mare e della variante di Monopoli Nord in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
2: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
1: Massimo!
2: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
1: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.

Rod Stewart, o meglio Sir Rod Stewart con la sua Do You Think I'm Sexy. Siamo giunti alle 17:50 in questo preciso istante, ragazzi, è giunto anche il momento di congelarci, perché io vi lascio con Michael Jackson, la sua stupenda Hear the World, e poi c'è il nostro Francesco Martella con la sua Music Box. Vi rinnovo l'appuntamento a domani, mi raccomando, fate i bravi, come dico sempre, un bacio dal vostro Calabria, ciao.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano. Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti afferma che i sistemi di difesa aerea stanno contrastando gli attacchi missilistici e dei droni provenienti dall'Iran. Tensione intanto a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran invece smentisce e annuncia di aver sparato missili contro statunitensi.
1: Russia e Ucraina hanno dichiarato unilateralmente due cessate il fuoco temporanei. Il cessate il fuoco del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella seconda guerra mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi. Intanto almeno 5 persone, tra cui alcuni soccorritori, sono rimaste uccise e decine di altre ferite nei raid russi condotti su due regioni ucraine.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una trasmissione da uomo a uomo dell'antivirus sulla nave da crociera MV Hondius ancorata al largo delle coste di Capoverde, con a bordo alcuni casi, 2 confermati e 5 sospetti, e sulla quale si sono verificati 3 decessi. Secondo l'OMS, l'ipotesi più plausibile è che le infezioni che hanno dato origine al focolaio si siano verificate all'esterno della nave durante il viaggio in Sud America dei primi 2 deceduti e che successivamente ci sia stata una trasmissione interumana del patogeno. Tutto questo comunque dovrà essere confermato dalle indagini in corso. Non è ancora chiaro intanto dove verrà fatta approdare la nave con circa 150 persone a bordo.
1: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, ai tempi 19enne e amico del fratello della vittima. È l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi invece davanti ai PM compaiono come testimoni le gemelle K, cugine della vittima. Domani i magistrati sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi, Marco.
2: Svolta nelle procedure di sfratto in Italia, il governo ha approvato insieme al piano casa il disegno di legge sgomberi, che punta ad accelerare i tempi per liberare gli immobili, soprattutto nei casi di affitti non pagati. Focus della riforma è l'introduzione dell'ingiunzione di rilascio per finita locazione, un nuovo strumento che consente al proprietario di rivolgersi al giudice anche prima della scadenza del contratto. Il provvedimento diventa operativo subito, senza alcuna dilazione.
1: Il calcio. Roma-Lazio si giocherà alle 12:30 per questioni di sicurezza. Questo è ciò che emerge dopo le polemiche degli ultimi giorni, su tutte quella dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, che sottolineava come l'anticipo, secondo lui, fosse dovuto alla finale degli internazionali di tennis di Roma, in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, a pochi passi dallo stadio olimpico. Chi in Lega ha fatto il calendario e previsto il derby alla penultima giornata dovrebbe dimettersi, ha detto Sarri. La richiesta di evitare un derby di Roma non solo serale ma anche pomeridiano è però arrivata direttamente dal Viminale per tutelare l'ordine pubblico. Il tennis dunque non c'entra.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Mondo Radio, tutti frutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: where it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Questa è
2: pubblicità.
3: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
4: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, contrada Fontanelle.
5: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
9: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
6: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
9: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
6: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
10: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità 0833 54 60 72.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità.
2: Gol! Sanchez! Eurogol! Il gol di Sanchez all'incrocio dei pali! Perdere tempo! Tiro! Per salire le grano, la ENA! Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber!
3: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
4: In collaborazione con
5: Sciuscio Ristrutturazioni. Da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni Scorrano.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend, l'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend, tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
8: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
9: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
10: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
11: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
10: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
11: Hanno anche l'antimuffa?
10: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
12: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
5: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frutti.

0: pubblicità.
1: A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è

0: Pergiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
1: Ah, mi hai convinta. Ci vado subito.
0: Non solo ombra. Apri Sicce, via vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
6: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 08 33 54 60 72.
7: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Domenica 10 maggio alle 19.30, radiocronaca di gara 1 delle finali playoff di Serie C volley maschile. Virtus Tricase, Cerignola, a cura di

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: è finito in manette a Corleone il nipote di Totò Riina, il celebre boss di Cosa Nostra, che nel paese dell'entroterra siciliano aveva la sua roccaforte. Su ordine del GIP di Palermo, il 60enne Mario Grizzaffi è stato condotto in carcere insieme ad altre due persone, il 54enne Mario Gennaro e il 63enne Pietro Maniscalco. Secondo la procura distrettuale antimafia, infatti, il parente del capo dei capi avrebbe ereditato il ruolo di capo mandamento a Corleone dallo zio e dal suo fedelissimo Bernardo Provenzano. Altri tre indagati rimangono invece a piede libero dopo che il GIP ha rifiutato la richiesta di misure cautelari.
1: Mentre Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere, Paola e Stefania Cappa, le due cugine di Chiara, sono state sentite oggi nella caserma dei Carabinieri di Milano come testimoni nel nuovo filone di indagine sulla delitto di Garlasco. La difesa di Sempio ha invece conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica.
2: Si sono svolti oggi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. 2000 persone all'interno, un maxi schermo sul sagrato. Presenti tra gli altri il ministro dello Sport Abodi, l'ex presidente del CONI Malagò Bevio, Alberto Tomba. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare Alex, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico.
1: Il presidente americano Donald Trump ha attaccato di nuovo Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. A stretto giro è arrivata la risposta del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare la pace. Interviene anche il ministro degli esteri Antonio Tajani. Gli attacchi di Trump non sono condivisibili, ribadisco il sostegno a ogni azione e parola del pontefice. Intanto il segretario alla guerra degli Stati Uniti Pete Hegseth ha affermato che il cessate il fuoco con l'Iran sta tenendo nonostante gli attacchi di Teheran alle navi nello stretto di Hormuz.
2: Sono circa 150 le persone a bordo della nave da crociera MV Ondius isolate al largo di Capoverde dopo un sospetto focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia. Un gruppo di epidemiologi ha ispezionato la nave per valutare la situazione. È quanto segnala il Ministero spagnolo della Sanità dopo la riunione avuta con l'Organizzazione Mondiale della Salute.
1: La musica in chiusura. Dopo le prime indiscrezioni uscite nei giorni scorsi, i Rolling Stones ufficializzano l'uscita del loro nuovo album in studio. Il 10 luglio sarà pubblicato in tutto il mondo Foreign Tongues, una raccolta di 14 brani che arriva a meno di 3 anni di distanza da Hackney Diamonds, il disco vincitore di un Grammy Award che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha ottenuto un successo enorme.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio. Pubblicità.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
6: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
7: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo.
6: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
8: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.

Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. It's rolling.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità.
2: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
3: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
2: Massimo!
3: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
2: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Simone, che ci fai qui a Specchia?
7: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
6: Home restaurant alla Capasa?
7: Esatto, mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
6: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
8: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
6: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
9: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275. Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
10: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

0: Disco Esco di Radio.
1: Ciao a tutti ragazzi, un saluto da Fesco e da tutti gli Appena Class. Questo è il disco Esco di Radio della settimana, che è il nostro nuovo singolo, che si chiama Pore dei Capi.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Domenica 10 maggio alle 19.30, radiocronaca di gara 1 delle finali playoff di Serie C volley maschile. Virtus Tricase, Cerignola, a cura

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati sul tratto milanese della 4, code per un veicolo in fiaggia.

0: Adriatica, in tratti saltuari tra Pescara Nord e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. Infine, nei pressi della capitale, code per un incidente sulla A24 Roma-Teramo tra Sette Camini e il raccordo anulare verso Roma. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo, concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39

0: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali, temperature stabili massime tra 15 e 19 gradi. Al centro ancora molto instabile o perturbato, con rovesci e temporali anche intensi intervallati da poche aperture. Temperatura in calo, massime tra 16 e 21 gradi. A sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e alta campagna, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Radio Tutti Frutti, musica senza fronte.

0: Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica a richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on. Small time alongside Jay.
2: Music Box.

0: Music Box, Music Box, Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Ruberto. È arrivata oggi la sentenza di condanna per il 27enne Lucio Sarcinella, omicida reo confesso di Antonio Amina Fendi, il 33enne di Casarano, ritenuto a capo di uno dei gruppi criminali smantellati con l'operazione Fortezza. L'assassino sparò 3 colpi di arma da fuoco che colpirono la vittima al mento, al petto e all'addome. Poi si costituì ammettendo le sue responsabilità, fornendo come movente le ripetute provocazioni e intimidazioni subite da Fendi. Oggi la Corte d'Assise di Lecce ha stabilito che il delitto fu premeditato, condannando Sarcinella a 27 anni di reclusione. Corte che ha riconosciuto l'aggravante della premeditazione, ma ha anche tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo dell'imputato. Tenta di disfarsi della cocaina, aggredisce i poliziotti ma alla fine viene arrestato. Nei guai è finito Michele Salamina, 54enne leccese, già noto alle forze dell'ordine. A fermarlo gli agenti di polizia che durante un controllo a Lecce intorno alle 4 di notte hanno notato 3 persone sospette. Tra i presenti anche Salamina, che ha tentato di sottrarsi alle verifiche fuggendo tra le vie limitrofe. Durante l'inseguimento il 54enne si è liberato di un involucro con della droga. Una volta raggiunto ha ingaggiato una violenta colluttazione con gli agenti. Sul luogo sono stati recuperati alcuni grammi di cocaina residua e 1.500 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. Al termine delle procedure di rito l'uomo è stato arrestato e ristretto in regime di domiciliari. I carabinieri di Poggiardo e Maglie ieri hanno fermato un 55enne residente nel Basso Salento. L'uomo è stato arrestato ad Ortelle con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a seguito di un controllo. All'interno dell'abitazione dell'uomo i militari hanno rinvenuto circa 35 grammi di marijuana e altri 5 di hashish, per poi estendere i controlli su un terreno a sua disposizione dove sono state scoperte altre 20 piante di marijuana. Piante e droga sono state poste sotto sequestro. Il 55enne invece, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. La Procura dei Minori di Lecce conferirà a breve l'incarico per gli accertamenti tecnici sui telefoni delle 2 sorelle di 15 e 17 anni accusate di aver sguinzagliato un cane di grossa taglia contro una loro conoscente 13enne lo scorso 27 aprile a Porto Cesareo. Al momento le accuse formulate a carico delle sorelle ipotizzano il reato di lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla minorata difesa della ragazzina. Oltre al ferimento della 13enne, la procura dei minori starebbe vagliando anche un filmato realizzato dalle 2 sorelle indagate e inviato alla madre della ragazzina ferita. Paura questa notte a Nardò, dove un incendio ha interessato un'auto parcheggiata in pieno centro abitato. Intorno all'1 una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli è intervenuta d'urgenza in via Ungaretti per un rogo che ha colpito una Fiat Punto. Secondo i primi accertamenti le fiamme avrebbero coinvolto la parte anteriore del mezzo. Grazie all'intervento dei caschi rossi l'incendio è stato prontamente domato e l'intera area messa in sicurezza. Sul luogo anche i carabinieri di Nardò per le indagini. Chiudiamo con lo sport. Si è svolta ieri presso lo Sheraton Hotel Parco dei Medici di Roma la 7ª edizione del Gran Galà del Calcio. L'evento, promosso dall'Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi, rappresenta un appuntamento centrale per celebrare i protagonisti del calcio italiano e i valori che lo sport è in grado di trasmettere. Durante la cerimonia, al presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è stato conferito il premio speciale Adicosp Calcio e Sostenibilità. Inoltre, Fabiano Pacia, capitano della formazione Primavera Giallorossa, ha ricevuto il premio come miglior under 19. Veniamo invece al calcio giocato. Il Lecce questa mattina è stato impegnato in una seduta di allenamento al centro sportivo di Martignano in vista della gara con la Juventus di sabato al Via del Mare. Berisha, Fofana, Gaspar e Sottil hanno svolto un lavoro differenziato, allenamento parzialmente in gruppo per banda. La preparazione proseguirà domani pomeriggio con un altro allenamento a Martignano.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è mercoledì 6 maggio e la chiesa ricorda San Pietro e San Domenico. I fatti di domani: partiamo dal 1889, quando viene aperta l'esposizione universale di Parigi con la nuova Tour Eiffel. 1941, Stalin diventa primo ministro sovietico. Nel 52 muore in Olanda Maria Montessori, ideatrice dell'omonimo metodo educativo. Nel 62 Antonio Segni viene eletto 4° presidente della Repubblica Italiana. 76, un forte terremoto colpisce il Friuli Venezia Giulia. 1994, inaugurato il tunnel della Manica che collega Regno Unito e Francia. Nel 99 viene pubblicato l'album Io non so parlare d'amore di Adriano Celentano. 2023, Carlo III viene incoronato re del Regno Unito. E tra i nati il 6 maggio, nel 1758, il rivoluzionario Maximilien de Robespierre. 1856, Sigmund Freud, padre della psicanalisi. 1895, l'attore Rodolfo Valentino. 1945, il cantante e musicista Bob Seger. 53, l'ex primo ministro britannico Tony Blair. 61, George Clooney, attore. 74, Andrea Scanzi, giornalista. 77, la presentatrice Tessa Gelisio. Previsioni meteo: domani ulteriore rinforzo dello scirocco che sarà sostenuto con mari molto mossi. Cielo coperto con gocce di pioggia sabbiose irregolari. Il proverbio dice: nelle lontane locande di provincia le donne facili comandano i generali. E chiudiamo così l'augurio di una buona serata a tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Pubblicità.
6: Simone, che ci fai qui a Specchia?
7: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
6: Home restaurant La Capasa?
7: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
6: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
8: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
6: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
9: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
10: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
11: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una super valutazione mai vista!
12: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
11: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
13: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
14: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
15: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
16: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
17: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
16: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
17: Hanno anche l'antimuffa?
16: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
18: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La

0: 34 60 72.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Pubblicità. A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
1: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
2: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
3: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
6: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.

Domenica 10 maggio alle 19.30, radio cronaca di gara 1 delle finali playoff di Serie C volley maschile. Virtus Tricase, Cerignola, a cura di

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Regolare la circolazione lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla A14 Adriatica, chiuso per lavori questa notte il tratto tra Cerignola Est e Foggia, zona industriale, in direzione Pescara, dalle ore 22 alle ore 6. A Bari, in occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Nicola, da oggi 5 maggio e fino al 17 maggio, modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale su diverse aree cittadine. Fino al 19 maggio a Lecce, chiusa per lavori via Ugo Foscolo tra Piazza del Bastione e via di Pettorano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima e dove prendono forma

0: Sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.
2: Molto.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni, dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.
1: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente.

e a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la no-

0: senza granate. Se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
1: Dal 1994, solo su Mondo Radio.

0: Blue Note su Mondo Radio.
1: Dal 1994, solo su Mondo Radio.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Rioka.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Every time you decide to go ahead and pass it anyway. Every time you decide.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.